0: Giulia e Bresh serenamente su Radio Bella Monella aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise di questo venerdì. Allora, Andrea è testimone, io ieri mi sono dimenticato qui una cosa in radio, ovvero la mia felpa. Sì. Sono uscito bellamente alle 18 senza niente addosso, meglio solamente con la maglietta a maniche corte, e oggi per venire in radio mi sono dimenticato il telefonino a casa.
1: Pure, ora okay. Che sta succedendo una cosa di brutto.
0: Si sta benissimo.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Senza telefonino si sta benissimo.
1: È la tua testa che sta poco bene però.
0: E effettivamente ci sono dei momenti dell'anno dove magari vado a dimenticarmi certe cose, quelle che magari al momento ritengo superflue o che non sono nel mio arco visivo. Giusto, sostanzialmente
1: gli occhiali.
0: No, gli occhiali se no non vedo.
1: Appunto, quindi... non sono nel tuo arco visivo. Oppure i vestiti magari. Che
0: non sono nell'arco visivo perché comunque.
1: Ma senza non c'è arco visivo. Comunque non importa, ti dimentichi tante cose ultimamente, sì. Ma noi vogliamo domandare a loro al 393-7366-170.
0: Qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza? Perché magari, che ne so, o sei magari sbadato, mettiamolo in questa maniera, o è proprio una cosa che dovresti avere, ma di base anche se non ce l'hai, poco ti cambia.
1: Che è un altro modo per dire sti, però
0: no,
1: non lo diremo,
0: esatto,
1: non lo diremo,
0: è un modo educato. 393-7366-170
2: 393-7366-170 è il numero.

0: sentirei per ore questa canzone.
1: Dici?
0: Bellissima, bellissima.
1: Al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza. Io devo essere sincero, continuo e sono costante nel telefonino.
0: Ma perché? Come fai a lasciare a casa il telefonino? Cioè è complicato.
1: Perché
0: ormai,
1: in mano ho 750 cose tra lo zaino e quant'altro. E quindi penso di averlo messo in tasca e in realtà l'ho lasciato sul bancone della cucina.
0: Mamma mia, è veramente una cosa drammatica. Avremo anche una classifica delle cose più dimenticate nella storia, ok? Però nel frattempo ve lo chiediamo a voi. Qual è la cosa che lasciate a casa più spesso per dimenticanza? 393-7366-170.
2: 393-7366-170

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza.
1: Sentiamo Luca, vai.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Luca. Venerdì, finito, tocca lavorare anche domani.
1: Che vabbè, bello.
2: Non c'entra niente.
1: Vabbè, però.
2: Anzi, forse c'entra, perché la roba, la cosa che io lascio sempre, sempre a casa, sempre, che mi dimentico sempre,
1: vai,
2: è la voglia di andare a lavorare.
1: Eccolo qua, è giusto, zero. È giusto.
2: Ciao, buon venerdì a tutti.
1: Noi vogliamo anche dedicartela questa cosa, perché è giusto, vai.

0: Marco Battiato, bandiera bianca su Radio Bella e Monella, chiude la nostra mezz'ora insieme.
1: Ma continuiamo a domandarvelo: qual è la cosa che lasciate più spesso a casa per dimenticanza?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
7: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?
9: Chi vorrà?

0: La delicatezza del nostro Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare di Tiro Mancino con Due Destini,
1: Coise fra Quintale, Che colpa ne ho,
0: e Mango con La rondine.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo pochettino a chiudere il discorso.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ovvero, qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza? Questa è la domanda al 393-7366-170, ma noi abbiamo la classifica,
0: che tra l'altro racchiude molte delle vostre risposte, quindi senza andarle troppo a sciulinare, a rispondere così, andiamo a leggerle. Decimo posto di questa nostra classifica delle 10 cose più dimenticate in Italia.
1: Ah, ok.
0: A casa, il primo, ringraziare e chiedere scusa.
1: Vabbè, ma
0: devono inserirlo.
1: Ci sta,
0: il decimo
1: ci sta,
0: è così. Nona posizione, gli oggetti sui treni invece. Non a casa ma sui treni.
1: Ok, okay,
0: quindi diciamo che quelle cose lì si dimenticano più sui treni, che è un po' come lasciarle a casa, solo che dopo non le puoi più ritrovare.
1: Diciamo che
0: non è così.
1: Forse non è proprio la stessa cosa, però.
0: All'ottavo posto, le buste della spesa. Questo sì che dimentichi a casa. Se al supermercato dici: mamma,
1: quando vai a fare la spesa? Oh mamma, quante volte che mi capita!
0: Oh mamma, è così. No, ma sembra ok. Settimo posto, giacche e felpe.
1: Giustamente lasciamo, perché stare, sono femminili, no? Quindi è settimo.
0: Bravo.
1: Certo, sì.
0: Sesto posto, le cuffiette. Che okay, sono femminili, ma
1: non le urale. Plurale. È incredibile.
0: No, perché tu sei ricco e c'hai le cuffiette senza fili.
1: No, metti io direttamente... ho due pratici Dolby Surround sulle spalle. Perché
0: se
1: sennò...
0: con due catenacci, sì, e via.
1: Perché sennò non sento. Questo è un piccolo difetto di fabbrica.
3: Salvati questo numero: 393

0: Tiziano Ferro, Fingo e Spingo su Radio Bella e Manella ci porta alla conclusione della nostra classifica delle 10 cose più dimenticate in Italia.
1: Al quinto posto troviamo gli occhiali da sole lasciati sul tavolo, magari in macchina a volte, no?
0: Guarda, allora, non metto in dubbio che mi potrà mai accadere, però avendo, dovendo sostanzialmente indossare occhiali graduati,
1: ok,
0: se non ho uno ho l'altro e quindi mettendo via potrebbe a me risultare un po' più difficile. Domani li perdo, sicuro.
1: No, ma io me li dimentico lo stesso, cioè nel senso non li porti con te e di conseguenza li dimentichi, anche se sono graduati, io li ho graduati pure, però succede, capita, domani li perdi, non ti preoccupare.
0: Certo.
1: Quarto posto è emozione per l'ombrello. L'ombrello che viene dimenticato sempre e comunque, soprattutto quando piove.
0: Io vorrei che adesso tutti quanti voi faceste un applauso ad Andrea, perché lui non ha mai perso un ombrello in vita sua.
1: Mai.
0: In quanto non ce ne ha mai uno.
1: Bravo.
0: Scende dall'auto.
1: Ma chi se ne frega.
0: Entra in radio.
1: Giusto.
0: Piove.
1: Bene.
0: Entra in studio e fa: ma pensa a te, sono bagnato. Ecco, questo è il è l'iter di quando.
1: Ma perché
0: devo
1: portarmi l'ombrello per due metri dalla macchina?
0: Ma almeno dopo non entrare dicendo: sono bagnato, sono infastidito.
1: Sono arrabbiato con chi di dovere.
0: Ti porti l'ombrello. Semplice l'equazione.
1: Bisognerebbe fare una bella rampetta coperta.
0: Sì, certo.
1: Al terzo posto al portafogli, tu te lo dimentichi spesso.
0: No, non è vero.
1: Ma
0: non è vero.
1: Per forza, io non ce l'ho nemmeno, non so dove sia questo.
0: Ecco perché non paghi mai.
1: È vero, è vero. Il telefono al secondo posto, eccoti qua, e al primo posto le chiavi di casa.
0: Al momento no, ma domani con gli occhiali da sole sicuramente
1: perderò
0: anche quelle.
1: Noi abbiamo delle chiavi in più in casa dei miei, per esempio, perché la mia compagna si dimentica spesso le chiavi.
0: Adesso darà colpa alla compagna, capito?
2: Radio Bella e Monella.

0: 15 da lunedì, ma io vado avanti un'altra oretta, fino alle 19, vi tengo compagnia qui su Radio Bella e Monella.
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella. Very Italian People.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonighi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Max Pezzali, Le Ali su Radio Belle Monella. Io sono rimasta da sola perché Damiano se n'è andato, le sue ore se le è fatte, quindi passiamo queste due ore in solitaria, appunto. Io sono la Dallan, tra poco parleremo anche di caffè. Non so se siete persone che bevono caffè, io in realtà no. Ultimamente sì, devo essere sincera, perché ho bisogno di svegliarmi un pochettino, ma per molti è il primo gesto della giornata, cioè molti si svegliano e bevono caffè. Comunque ne abbiamo un po' da parlare. Vi ricordo che se volete ascoltare Radio Belle Monella e non ci prendete con le frequenze perché siete in altri posti d'Italia o nel mondo, avete due possibilità: scaricare l'app Radio Belle Monella oppure ascoltarci in streaming dal sito radiobellemonella.it.
1: Radio Bella e Monella.

0: Orietta Berti, Nina Zilli-Danti, il nuovo singolo Maledetto Settembre. Vedete, l'hanno nominato anche loro, Caffè e Calma. Ma c'è chi sostiene che in realtà alzarsi la mattina e bere subito caffè non sia proprio la scelta migliore. Arriva sempre la risposta di questi studiosi, insomma, più che rinunciare a questa tazzina di caffè, potrebbe essere utile imparare a scegliere quando è il momento giusto. Eppure proprio il caffè bevuto immediatamente dopo il risveglio potrebbe non essere quello di cui abbiamo maggiore bisogno, anche perché la spiegazione passa attraverso il famoso cortisolo, che è questo ormone coinvolto anche nella regolazione del ritmo sonno-sveglia. Io non so se ci avete mai fatto caso, ma quando siete tanto stressati, quando siete stati in ansia, tanto agitati, quando il cortisolo è bello alto si fa molta fatica a dormire. Quindi cerchiamo di capire quando bere il caffè al mattino. Al mattino il nostro organismo aumenta in maniera naturale la produzione di cortisolo, quindi quando ci svegliamo abbiamo tendenzialmente cortisolo più alto, perché contribuisce a renderci vigili, a svegliarci, no? Quindi pronti ad affrontare la giornata. È una cosa positiva in questo caso. È da questa osservazione che il neuroscienziato Stephen Miller, durante la sua attività alla Uniform Service University of Health Science di Bethesda, che siamo negli Stati Uniti, ha proposto di spostare un po' più avanti, appunto per questo motivo, il fatto di bere il caffè.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

vedere. Due voci meravigliose, Ariete e Angelina Mango. Che bella vita, eh? Che bella la vita quando possiamo bere e mangiare quello che vogliamo. In realtà non sarebbe giusto, perché abbiamo capito che al mattino il nostro livello di cortisolo è molto alto. È molto alto perché il nostro corpo ci prepara la giornata, quindi ci vuole vigili, ci vuole belli attivi. Insomma, abbiamo capito anche che da Stephen Miller, che arriva da questa Università di Scienze e Salute negli Stati Uniti, ha proposto di spostare più avanti la prima tazzina di caffè. Secondo il suo ragionamento, quindi basato sulla cronofarmacologia, dice, sull'andamento circadiano del cortisolo, quindi in base a quanto ne abbiamo di più nel corpo, per chi segue i normali orari di sonno, una finestra favorevole potrebbe collocarsi indicativamente tra le 9.30 e le 11.30. Quindi, tradotto, lui dice: siccome abbiamo un sacco di cortisolo la mattina, non ci serve, ok? Bevete il caffè tra le 9.30 e le 11.30. Quindi la spinta naturale del cortisolo comincia a diminuire. Quindi da quel momento lì abbiamo una diminuzione. Poi, se c'è gente che si sveglia alle 9 di mattina come me, questo ragionamento non ha assolutamente senso. Chi ha degli orari classici, quindi si sveglia alle 7, va a lavoro alle 8, fa la pausa alle 12, può essere utile. Per chi fa la vita come la mia, che va a letto alle 2 del mattino, lasciate perdere. Questo però non significa impostare la sveglia proprio a quell'ora o aspettare proprio l'ora fatidica, ma non si può consentire quindi di stabilire un'ora universale per tutti, soprattutto appunto per il motivo che vi ho appena detto. Se abbiamo degli orari differenti, meglio comunque aspettare, cioè vi svegliate, non andate subito a bere il caffè, magari fate due cosine e poi ve lo bevete con calma.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri per la pillola di Italiamo. Abbiamo ascoltato Ivana Spagna e Nazzol, Tamo Tamo, Biagio Antonacci, Cortocircuito, e all'inizio c'era Rose Villain impegnata a fare la mamma in questo momento con Click Boom.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, oggi vorrei fare un piccolo spoiler di quello che è successo oggi a livello musicale, visto che sono una grande appassionata. Allora, intanto è uscito l'EP di Ircomi a Milano e me lo stavo ascoltando nel fuori onda durante la pubblicità. È tornato il vecchio Ircomi, quindi una bella botta di rap puro. E poi è uscito Zarathustra, il joint album di Fabri Fibra e Neffa, e io sono veramente molto molto contenta di aver sentito già una canzone in anteprima lo scorso giugno a Milano, dei capolavori, veramente dei lavori ottimi, quindi bravi ragazzi. Chissà a che ora bevono il caffè questi artisti, ma visto che abbiamo parlato del caffè mattutino, perché non parlare di quello pomeridiano? Perché la caffeina rimane nell'organismo per parecchie ore, non pensate che faccia solamente effetto in un'oretta, rimane per un po'. Uno studio che è stato pubblicato ha dimostrato che una dose consistente di caffeina, quindi stiamo parlando di 400 mg, può interferire significativamente con il sonno anche quando viene assunta 6 ore prima di andare a letto. Allora, questo a me non succede e io non so perché. Ultimamente, anche se bevo Coca-Cola, se bevo caffè o comunque delle bevande con all'interno la caffeina, a parte la Red Bull, io dormo. Io veramente prendo sonno, è una cosa che non riesco veramente a gestire. Qualcuno sa dirmi il motivo? Magari

0: Sierra nei palazzetti. Il 7 di novembre sarà a Padova e Marco Masini, Ti vorrei, dal 1991. Stiamo parlando di caffè, quando berlo, quando non berlo, cortisolo, non cortisolo. E così state anche commentando un po' quello che dico al 393-7366-170. Per esempio, io e Eleonora da qualche periodo prima di andare a letto mi bevo della Coca-Cola, metto la testa sul cuscino e parto con il sonno, sebbene sia uno che fa fatica a dormire. Ma è la stessa cosa che capita a me, soprattutto anche dopo le serate. Magari bevo Red Bull, bevo la Coca-Cola, e oppure anche mi bevo un caffè per non addormentarmi per strada. Niente, io arrivo a casa e prendo sonno. C'è chi assolutamente non se lo beve il caffè e dice: Eleonora, se proprio devo andare al bar prendo un orzo macchiato. Ecco, un orzo, va bene, ognuno ha i suoi gusti, ognuno prende quello che vuole. Più che stabilire in realtà un divieto assoluto del caffè dopo le 16, quindi dicono di non berlo prima delle 16, conviene fare appunto un piccolo calcolo a ritroso rispetto all'ora in cui abitualmente andiamo a dormire, quindi considerare anche la sensibilità individuale alla caffeina. C'è tanta gente che pur prendendo una tazzina di caffè dopo mangiato, dopo cena, non subisce alcuna interferenza con l'ingresso di sonno. Infatti l'ho anticipato questo articolo, parlavo proprio di me. Un'altra indicazione è che oltre 40.000 adulti hanno osservato, insomma, che 40.000 adulti consumano caffè concentrato prevalentemente nelle ore mattutine, quindi associato a un fatto psicologico di risveglio. Quindi bevo più caffè la mattina, così sono produttivo per tutta la giornata.
1: Radio Bella e Monella.

0: chiede: ma Eleonora, visto che ci sei, il caffè a stomaco vuoto, insomma, stimola certamente la secrezione acida che abbiamo nel nostro organo, ma non esistono prove sufficienti per affermare che una tazzina a digiuno provochi gastrite o ulcera nelle persone sane. Ecco, se soffrite di queste patologie, vi do un consiglio, evitate che è meglio.
1: Quindi te ne vai, non ci posso pensare. Con la maglia del sito ancora quei segni del sangue.
0: Chi gastrite o ulcera nelle persone sane. Ecco, se soffrite di queste patologie, vi do un consiglio, evitate che è meglio.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella. Tutto.

Buongiorno Fabri Fibra, antidroga. È l'ultima ora della pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella, è il post lunch time. Io sono la Dall'Anna in solitaria fino alle 15. Ma insomma, quando bere il caffè? In realtà, per rispondere correttamente alla domanda iniziale, più che cercare l'ora perfetta, possiamo in realtà costruire una piccola strategia quotidiana. Allora, è preferibile quindi non consegnare al caffè i primi minuti del nostro risveglio, quindi preferiamo un orario un po' spostato appunto dalla nostra sveglia. Può essere utile accompagnarlo con qualcosa da mangiare, quindi evitate magari di berlo da solo oppure anche dopo i pasti principali. Non occorre dunque rinunciare a uno dei riti più amati dagli italiani, e siamo veramente famosi in tutto il mondo per il nostro caffè, ma solo regolarne le lancette orarie. C'è qualcuno che dice: io me ne frego, io mi sveglio, caffè, sigaretta e poi si corre in bagno. Vabbè, ma questa è una cosa che fanno in moltissimi all'ascolto in questo momento di Radio Bella e Monella.

0: Erano i Negramaro con Luna Piena su Bella Monella. È arrivato il momento di cantare, c'è la canzone che fa. Mandate un messaggio vocale canticchiando la canzone che volete ascoltare in questo momento al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tutto ultimo su Bella Monella, è arrivato il momento di sentire che canzone è stata scelta per il momento della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Euforia, sono pazza di te. Euforia, sono passate quante settimane, non lo so.
3: Ciao Bella Monella, sono Silvia

0: un brano introspettivo sulla sua vita. E Sfera Ebbasta, lontano, aveva ha un bel po' di paure anche lui, no? Diventato famoso, arrivato veramente dal nulla. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco su Belle Monella, ovviamente ricordandovi anche i prossimi eventi per questo weekend.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: Abbiamo appena ascoltato la pillola degli anni, c'erano Raff con Sei la più bella del mondo, i Ramarcomi con Hollywood e anche Jovanotti con Ciao mamma, guarda come mi diverto. Beh, ascolto Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Gli ultimi 20 minuti, io sono la Dallan, fino alle 15, la pausa pranzo, pacciolatte e scrocchiarella, va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 15, ovviamente anche con Damiano Amenta, ma siccome lui si è improvvisato sorello, fratello d'Italia, appunto ha anticipato la chiusura, insomma, del suo lavoro del venerdì. Allora, ci scrivono al 393-7366170 questa bella famigliola, due gruppi, quindi due belle famiglie che stanno partendo per un weekend in montagna. Ciao Eleonora, noi ascoltiamo sempre Radio Bella e Monella, lo stiamo facendo anche adesso e abbiamo in programma un bel weekend a San Martino di Castrozza. Ci puoi salutare? Certo, allora saluto Antonio, Lucia, Alberto, Aurora, ok, e Amelia, perfetto, ciao ragazzi, non riuscivo a leggere perché avevano scritto un pochettino male, quindi ho dovuto un po' tradurre. Beh, buon divertimento, adesso io ho sentito gente che sta già prenotando gli appartamenti in montagna per Capodanno. Voi sapete già cosa fare a Capodanno? Qualcuno ve l'ha già chiesto? Beh, lo faccio io.
2: Radio Bella e Monella.

diretta da Argento Amico su Belle Monella. Allora, io devo fare un saluto speciale a quattro give che si chiamano Silvana, Siriana, Martina e Daniela, che ascoltano sempre a lavoro Radio Belle Monella e hanno seguito il discorso che ho fatto un po' di tempo fa sulle conserve di pomodoro, che si fa molta fatica a trovarne di fatte in casa. Siccome mio fratello lavora nel settore dove loro appunto hanno un'azienda, loro gli hanno dato una conserva a mio fratello. Voi l'avete vista quella conserva? Io no, quindi non so neanche se ci sia ancora, se mio fratello se la sia già mangiata. Comunque volevo appunto dare un grande abbraccio virtuale e un bacio appunto a Silvana, Siriana, Martina e Daniela, che giustamente lavorano meglio con la musica di Radio Belle Monella. Se non sapete cosa fare questo weekend, beh, tra poco vi ricordo che c'è la fiera dell'antica fiera di Bresseo a Teolo a Padova, non mancate.

0: Ciao Elio.
1: Ciao.
0: Io il periodo di Capodanno lo passerò a Stoccolma.
1: Bello.
0: Con la mia morosa, che è statunitense però vive a Stoccolma, mm-hmm. conosciuta per caso qui alla Perry Show.
1: Pensa a te.
0: Per programmare il matrimonio del prossimo aprile.
1: Ma veramente?
0: Ciao,
1: ma cosa mi stai dicendo? No, non puoi dirmi ste cose. Guarda che io sono una romanticona e mi emoziono. Domenica mattina, quindi domenica questa 11 ottobre, mi trovate a Bresseo, perché la fiera di Bresseo entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Vi aspetto dalle 8 alle 12, quindi ci sarò io al microfono direttamente dalla fiera, e poi ci sarà qui Damiano in diretta, che appunto faremo dei collegamenti insieme, tanta musica, curiosità, incontri, insomma, e tutta l'energia della fiera avrò il piacere di raccontarvela proprio io. Una delle fiere storiche, tra l'altro, del territorio, è molto importante, con il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e più piccoli. Io vi aspetto, c'è gente che mi scrive già, guarda Eleonora che ti vengo a trovare. Beh ragazzi, io vi aspetto, sono proprio lì. Ripeto l'orario: dalle 8 alle 12 domenica 11 ottobre a Bresseo di Teolo, provincia di Padova. Radio Bella e Monella.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te. A chiudere le tre ore della pausa pranzo, Pacciarotta e Scorchiarella, e anche la nostra settimana insieme. Io vi do appuntamento alla fiera di Brescia Teolo domenica mattina e ovviamente con la radio a lunedì, come sempre da mezzogiorno, con la pausa pranzo, Pacciarotta e Scorchiarella.

0: quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
2: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno e buona settimana! Buon lunedì, ben arrivati! Questo è l'appuntamento con
1: Buongiorno K, esattamente! Lunedì bello, allegro, pimpante. Sì, dopo questo weekend eri al primo posto, com'è andata?
0: Vuoi sentire?
1: Tarzan nella foresta.
0: Ho messo una liana in casa, mi sono lanciato da una stanza all'altra.
1: Ah, ecco perché i vicini hanno chiamato i carabinieri. Ed eri sul giornale.
0: Salivo sull'armadio vestito da Batman e mi tuffavo sul talamo nuziale. Perché brutta?
1: Allora ricapitoliamo quello che è capitato venerdì. Cosa è successo nella primissima ora?
0: Allora, nella primissima ora ho parlato di quella cosa che succede ogni tanto a me, cioè no, che mi è successa il venerdì mattina. Cioè, ho aperto l'armadietto, quello per far colazione, non c'era più niente, era il deserto, il vuoto, il deserto del Sahara, e ho parlato della colazione dei sopravvissuti. Quella colazione che fai quando ti rendi conto che non c'è nulla e che quindi devi raccattare un po' tutto quello che c'è in giro, i due biscotti del 42, il caffè,
1: i cereali lasciati lì che non ti piacevano,
0: no, che sono tutti mollicci perché hanno preso l'umidità,
1: tutte dei cracker, cose, delle cose improbabili, tiri fuori il salato, persino poi il salmone del giorno prima,
0: esatto. E poi sì, è nata questa discussione sul crackers con la Nutella.
1: Sta,
0: ma secondo me no,
1: credimi, ci sta,
0: ma non so, tutti a dire che buono, c'è il cracker salato con la Nutella doll, non ci sta il cracker salato con la fettina di salame,
1: no ragazzi, non capisci niente di cucina.
0: Vi faccio sentire loro allora.
2: Buongiorno Ca, ma zippo, tu non sai cosa ti perdi, la combo dolce salato buonissimo, i cracker con la marmellata, i cracker con la Nutella buonissimi. Prova zippo, prova.
3: Buongiorno fratello, ma fai come me, noi abbiamo un piccolo Carlino in casa, ho sempre dei croccantini, quindi quando mi sveglio che magari in dispensa non c'è più niente, croccantini sia con il caffè, con il latte, con lo yogurt, sono completi, fai una colazione super. Ciao, un bacione dal Giangi.
4: Radio Bella e Monella.

0: prima di Buongiorno Unca. La venerdì dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di un argomento piuttosto interessante, sì, che ha acceso anche un pochino gli animi.
1: Sì, una cosa che succede spesso, ovvero acquisti inutili che si fanno. Di tanto in tanto torniamo, sì, a parlarne, perché trovo che sia una cosa che il marketing è bravissimo a farci spendere i soldi.
0: Sì, soprattutto gli attrezzi della cucina, no? Perché uno si compra la macchina del ghiaccio, il tritatutto, la planetaria, perché sai, è bello, è un
1: adesso
0: oggetto meraviglioso.
1: C'è la friggitrice ad aria no? Che sostanzialmente, sì, è un forno ventilato.
0: Sì.
1: Cioè, un po' più piccolo, un po' più contenuto. Però cioè, non è che sia sta differenza clamorosa. Però
0: non lo so, non ce l'ho io.
1: No, neanch'io, però tutti me ne parlano bene. E allora sei lì, no? Sei lì anche perché costano anche poco alle, sì, volte. Sei lì e dici, la compro, e poi non la compri perché io non ho più spazio in cucina, non ho più spazio per mettere niente.
0: Sì, perché ragazzi, dove mettete le cose poi?
2: Ciao, belle monelle, sono Chiara da Montecchio, assolutamente inutile, ma non ho resistito a una di quelle robe là che metti dentro 2 euro e ti esce la pallina e dentro c'era la scatolina con i gattino, è troppo bella, è inutile, via. Ciao ciao.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: plastica.
1: Tra i nostri ascoltatori è venuta fuori una valanga di roba che hanno acquistato e che non è servita assolutamente a niente, perché questa è la domanda che sostanzialmente abbiamo fatto venerdì mattina, esatto, nella fascia tra le 7 e le 8, per capire esattamente se siamo gli unici che comprano robe inutili o se fortunatamente c'è qualcuno come noi.
2: Chi ha detto la macchina del pane? Chi invece ha detto alcuni piatti, alcune tazze di cui non avevo assolutamente bisogno, ma uno si fa prendere un po' dalla foga, no?
1: Oppure quando vai in quei negozi, quelli che vendono cianfrusaglie, sì, dico io, sono bellissimi, che cioè, però se ah, questo lo colo, me lo non posso, come faccio a non comprarmelo?
2: Quanti si sono presi il grattaschiena?
1: Ah, oh, che meraviglia! Il grattaschiena,
2: quella
1: no,
2: manina lì?
1: Sì, quella per la grattaschiena o quello per la testa?
2: Oh,
1: hai presente? No, quello è fondamentale.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Questo fine settimana ero ai vertici dell'erotismo, delle previsioni astrologiche per quanto riguarda il talamo nuziale, ma non svelerò com'è andata.
2: Ci nasconde qualcosa, ragazzi. Allora,
1: probabilmente il fatto che è andata esattamente come tutte le settimane. Vabbè.
2: Il segno fortunato invece di questo lunedì, quello che inizia con tanta energia, con tanta voglia di fare, soprattutto con tanta fortuna, che non è la gloria eterna,
1: no,
2: mi raccomando.
1: No, un'altra cosa.
2: È il segno del toro.
1: Va bene, accettiamo queste previsioni. La bilancia non diciamo,
2: la
1: niente.
2: Bilancia male malissimo.
1: Ma
2: dopo
1: perché?
2: Questo weekend in
1: ma
2: cui abbiamo capito che non hai perché? Combinato niente.
1: Ma perché?
3: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore in

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca, venerdì dalle 8 alle 9, un argomento che comunque crea sempre un po' di dibattito.
3: Sì, ogni volta che torna, e ogni tanto torna inesorabile, crea sempre una discussione pazzesca fra i nostri ascoltatori, ma anche fra noi all'interno dello studio, oppure con i colleghi quando ne parliamo, ovvero la differenza d'età nelle coppie.
2: Sì, siamo partiti proprio dalla notizia di un paparazzo che ha immortalato più e più volte Manuela Arcuri insieme ad un principe. La differenza di età tra i due è di 33 anni e quindi ci siamo chiesti se nelle relazioni tra uomo e donna, tra uomo e uomo, donna e donna, c'è la problematica di una differenza d'età, oppure
3: 33,
2: si conta l'amore.
3: 33, come i trentini che entrano in Trento,
2: sì.
3: Sono parecchi, va detto sicuramente, cioè anche perché lui ne ha 80, ma il mio dubbio.
2: Però guarda, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, non puoi dire che è una questione di soldi in questo caso, perché hanno tutti e due un patrimonio
3: ricchi, sì, infatti,
2: esatto. Enorme, proprio una questione d'affetto, d'amore, di relazione.
3: Quindi l'amore non ha età.
2: Viva l'amore!
0: Radio Bella e Monella.

0: Finisce qui l'anteprima di Buongiorno Unca per questo lunedì mattina.
1: Ma c'è tutta una puntata da vivere insieme a Paolo Zippo ed Elisa. 393-7366-170 se volete mandare anche il vostro messaggio adesso, se volete dare un po' di manforte al nostro Paolo Zippo.
0: Già, perché per la prima ora sarò solo e abbandonato e poi la principessina ritornerà con calma verso le 7.
1: Vado a farmi la manicure.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 5:58.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: italiane da cantare.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
6: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €16.734, importo totale dovuto €21.076, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: E voilà! Un'altra settimana che inizia, un altro lunedì mattina. Siete pronti? No, questa potrebbe essere la prima domanda. Vedremo di rispondere. Buongiorno!

0: Ogni giorno un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella.
1: E poi?
0: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone.
1: Ok, ma non ti svegli come un geco? Un problema, come dire, c'è un problema.
0: Non importa che tu sia leone o gazzella.
1: Sì. Ok.
0: Comincia a correre.
1: Comincia a correre. 6:06 del mattino, un po' complicato, ragazzi, chissà se ce la faremo questa mattina, chissà se riusciremo ad affrontare questa settimana, chissà se possiamo farcela. Allora, troppe domande per essere le 6 del mattino, oserei dire, di conseguenza ce ne facciamo solo una. Siete lì o non siete lì? Ci siete? Siete pronti ad affrontare un'altra giornata insieme a Bella e Monella, un'altra mattina insieme a Buongiorno Unca? Io mi auguro sinceramente di sì. E allora, salve, lunedì 12 ottobre, stavo ragionando che mancano solo 10 giorni al mio non compleanno. In che senso non compleanno? No, perché non festeggio più da qualche anno, non festeggio più i compleanni. Sai, quando passano gli anni smetti di festeggiare, c'è meglio, quindi non li conti più. Scherzi a parte. Vabbè, buona mattina a tutti, buona settimana, bentrovati amici. Io sono Paolo Zippo, questa è Bella e Monella, questo è Buongiorno Unca, la nostra mattinata, quella che ci consente da adesso in poi di stare insieme, di chiacchierare, di parlare di varie cose, di cercare soprattutto di fare del nostro meglio affinché questa giornata parta e questa settimana addirittura parta nella maniera giusta. Buongiorno, sono

0: Allora, su diverse zone del centro nord stamattina maltempo, pioggia e altre cose, poi me lo farete sapere probabilmente, perché insomma se siete dei nostri è bella questa cosa, questa comunicazione che c'è tra di noi, che serve anche a dare consigli, a dare aiuti agli amici che sono per la strada, e molti sono per la strada in questo momento che seguono la radio. Spero che siate in tanti ad aver acceso la radio per farvi accompagnare in questa nostra mattinata. Vabbè, al di là delle considerazioni meteorologiche, che poi variano ovviamente moltissimo da zona a zona, io mi sono preso un temporalone arrivando qua, c'è l'acqua che sembrava giù venir giù, che Noè mi faceva una pippa, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, comunque dicevo, al di là delle considerazioni meteorologiche, ricordate venerdì abbiamo parlato di colazioni, no? Sono rimasto sorpreso da quanti amici hanno partecipato al nostro buongiorno, tant'è che volevo per un attimo stamattina ritornare sull'argomento colazione, ma perché ci sta a quest'ora del mattino, è perfettamente coerente con il nostro cammino, con il nostro inizio della trasmissione, no? Oggi ho deciso di farvi una domanda che cambierà il nostro risveglio per sempre. Beh, adesso non esageriamo. No. Immaginate di aprire gli occhi domani mattina, no? Non stamattina, perché ormai stamattina li avete aperti, siete già svegli, e di scoprire che da quel momento in poi potrete fare colazione con una sola cosa, una soltanto, per il resto della vostra vita. Ci ho pensato, a me, scusate, vengono in mente ogni tanto queste robe qua, lo so, devo avere qualche problema psicologico, però se mi è venuto in mente, ti immagini di poter far colazione con una sola cosa nella vita? Cioè niente più alternative, niente cambiamenti, niente più oggi vorrei cambiare, oggi mangio i biscottini, domani mi faccio la brioche, il giorno dopo vado al bar. No, dovete scegliere la vostra colazione definitiva. Può essere quello che volete, eh? Cappuccino e brioche, pane, burro e marmellata, biscotti e latte, la fetta di torta, oppure quelli della colazione salata, toast, uova e magari del prosciutto. Forse io sceglierei questa alternativa, però va bene, ne parliamo con calma. Attenzione! Non vale la risposta, dipende dai giorni. No. Qui bisogna scegliere una colazione, prendere la propria responsabilità della decisione e portarla avanti. Qual è la colazione che salvereste per tutta la vita? Cioè, da domani la stessa colazione per sempre, dovete scegliere quella che amate di più in assoluto. Insomma, non so se si è capito, no? Numero per raggiungere Belle Monella è 393-7366-170. Vi aspetto al varco, cari miei.
1: Radio Belle Monella. Buongiorno.

0: abbiamo ufficialmente aperto le danze della settimana e l'abbiamo aperte così, in questo modo, diciamo così, un po' alternativo, un po' fantascientifico, perché è ovvio che questa cosa non accadrà mai nella vita, ma si spera che non accadrà mai nella vita. Però per un momento l'altro giorno mi è balenato in mente, ho detto: ma sì, ma cioè, dovessimo scegliere una colazione, una sola colazione per tutta la vita, quale sarebbe? E stamattina a raccontarmelo siete voi.
1: Buongiorno un ca. Allora, ciao. sempre la stessa colazione.
0: Sì.
1: E andrei su cappuccio e brioche. Almeno la brioche ce ne sono di 75.000 tipi anche quelle salate, che ci puoi mettere dentro salate. Quindi tu non hai specificato solo un gusto.
0: Mannaggia.
1: Di brioche, quindi sono a posto. Buongiorno un ca, Samu.
0: State cercando di scovare il trucchetto in mezzo a questo quesito. Pietro, anche fa: buongiorno un ca, semplice colazione a buffet. No, non ne vai la colazione a buffet, no, non ne vai. No, devi scegliere anche nella colazione a buffet, seppur ci sia tutto questo tavolo imbandito di cose meravigliose, devi sceglierne uno e una soltanto, oh, caro Pietro. Massimo, pasticciotto forever, ok, la colazione. Poi aspetta, Rossana, quadretto di cioccolato fondente e caffè. E poi Alberto, Nutella forever. Allora, questi sono i primi messaggi, amici.
2: Buongiorno Zippo.
0: Buongiorno.
2: Ah, se potessi, uova e bacon ogni mattina, tutta la vita. Uova, bacon.
0: Sai che anch'io credo di essere uno che propenderebbe per la colazione salata, cioè dovessi scegliere una colazione definitiva, niente più alternative, niente più cambiamenti, niente, probabilmente sceglierei la colazione salata, le scrambled eggs col bacon, cioè le uova strapazzate col bacon, magari un pezzettino di pomodoro e via. Allora, amici, avete capito il nostro gioco del mattino? Cerchiamo di iniziare la giornata e la settimana positivamente. Vi ho chiesto semplicemente di raccontarmi qual è la colazione che salvereste per tutta la vita, cioè da domani non avete più possibilità di scegliere colazione, dovete sceglierne una e una soltanto. Quale sarà?
3: Radio Bella e Monella.

0: Sì, così di solito vi faccio le domande un po' relative ai fatti del fine settimana, così, ma poi insomma stasera delle colazioni mi ha abbastanza divertito e vedo che dai messaggi che stanno arrivando che sta divertendo anche voi, anche perché state cercando tutti di scapolare sta storia della colazione, ma le brioche possono essere di diversi tipi, no? Una brioche devi scegliere, non puoi andare a sceglierne altre. Allora, per quelli che sono arrivati da qualche minuto, voglio dire, stiamo cercando di parlare della colazione che salveremmo per tutta la vita. Ho fatto un'ipotesi piuttosto inverosimile, a dir la verità, immaginate di aprire gli occhi domani mattina, no? E di scoprire che da quel momento in poi nella vostra vita potete far colazione con una sola cosa, una soltanto per il resto della vita. Allora, io ho scelto come l'ascoltatore di prima, ho scelto uova strapazzate, bacon, magari non è la colazione più salutare del mondo, ma forse sì, anche una bella colazione proteica, comunque io ho scelto le uova strapazzate e una spremuta di arancia. Molti invece sono andati sulla brioche, vedo Barbara che scrive cappuccino e brioche per tutta la vita, per cui insomma vedo che poi aspetta. Una volta, non avendo nulla di dolce a casa, ho fatto una piadina con specchi e gorgonzola. No, vabbè, ma la domanda non è quella, la domanda è: la sceglieresti per tutta la vita? Cioè, da domani mattina ti devi svegliare e l'unica cosa che puoi mangiare per colazione è piadina, specchi e gorgonzola. Non so se farebbe benissimo, no?
1: Frase del giorno.
0: Sì, sentiamo. Qual è?
1: Fanculo. No, andate tutti a fanculo.
0: Perché?
1: Che giornata di...
0: Ma no!
1: Buongiorno, un capo.
0: È solo meteorologicamente che così che ti viene in mente la classica frase...
2: Andagli a fanculo. Tutti a fanculo.
0: Sì.
2: Andagli a fanculo.
0: Insomma, quella viene tutti i giorni inesorabilmente. Allora, amici, la vostra colazione per sempre, forever and ever again, raccontatemecela, che siamo qua apposta.

0: Ciao Paolo, buongiorno Luca. In assoluto la mia colazione top: caffè, latte, miele e fette biscottate.
1: Ok, ci sta.
0: Rinuncio a tutto, ma non a questo. Buona settimana.
1: Grazie altrettanto. E questo gioco che stiamo facendo stamattina, c'è il quesito pregnante che ci siamo posti. Dobbiamo scegliere una colazione per tutta la vita, non potremmo mai più altro cambiare. Dovremmo farla per sempre, forever and ever and ever and ever again. E voi state brillantemente scegliendo la colazione che vorreste. C'è questo messaggio che dice: io sceglierei il tiramisù, due fette ogni mattina, però è un po' attacca al lavoro del tuo nutrizionista. Vabbè, restate con noi, tra poco continuiamo a leggere, ad ascoltare i vostri messaggi, ma ci sarà anche la prestigiosa canzone sotto la doccia del lunedì mattina.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Bella e Monella, tu.

0: Ben arrivati al secondo scaglione, quello delle 6:30, quelli che accendono la radio un po' dopo l'inizio della nostra trasmissione, ma che sono belli attivi, pronti a partecipare anche alla canzone sotto la doccia. Prima volevo però ancora leggervi alcuni messaggi a proposito così della provocazione, del sondaggio. Il sondaggio mi sembra esagerato, che quello è da trasmissione seria. Noi siamo una trasmissione un po'. Così, no? Ovvero l'unica colazione da fare nella vita. Cioè, ho detto, dobbiamo salvare una colazione che salveremmo per tutta la vita. Cioè, dobbiamo scegliere la colazione che da domani in poi possiamo fare solo ed esclusivamente quella. Domani mattina, da quel momento in poi, non si può più far colazione come si vuole, ma si può far colazione con una cosa sola, una soltanto, e per il resto della vita. E allora la domanda è stata: ok, d'accordo ragazzi, ma con cosa la facciamo?
1: Ciao Radio Bella Manella, io la colazione a cui non rinuncerei mai, che mangerei per tutta la vita, sì, è caffè latte e cereali.
0: Caffè latte e cereali, ci sta, ma i cereali dentro il caffè latte, vabbè, insomma, non indaghiamo. Caffè latte e cereali, ci sta assolutamente. Fette biscottate, marmellata di ciliegia e cappuccino, come farò stamattina? Va benissimo così. Buongiorno, assolutamente pancake, Nutella e banana, top, perfetto. State scegliendo la colazione che da domani farete per tutta la vita.
2: Grazie, cielo blu. Na na na na na na na.
0: Si scherza, ovviamente, si scherza. Però è bello questo gioco che abbiamo fatto stamattina. Cioè, il fatto di avere una scelta davanti e dire: ok, d'accordo, devo scegliere una cosa. Io ho detto uova strapazzate, spremuta d'arancia e via. E poi, quando si arriva al lavoro, il caffettino. Vabbè, ma attenzione! Sono le 6:38 del mattino ed è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, ovvero la canzone che chiama raccolta tutto il popolo di Buongiorno Unca, tutti gli amici che ci seguono, tutti gli amici che ci ascoltano, tutti quelli che anche questa mattina, in questo difficile lunedì di ottobre, hanno acceso la radio e sono pronti ad affrontare la loro settimana insieme a Bella Monella, ma soprattutto con tutti i cazzi mazzi razzi che capitano puntualmente già di lunedì mattina. Ma noi cerchiamo di tirare sul morale a tutti. La canzone sotto la doccia prevede che io stia per mettere in onda una canzone. Oggi siamo nel super classico, ve lo dico, proprio nel classico dei classici, dei super classici. L'abbiamo già cantata, credo, un paio di volte in questi mesi dal quale facciamo la canzone sotto la doccia. Ormai è quasi un anno che facciamo la canzone sotto la doccia, non mi ricordo esattamente quando siamo partiti, ma poco male. La cosa importante è che, come sempre, durante i 2 minuti e 45 di questa canzone, voi partecipiate attivamente inviando un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino, una strofa, un pezzettino di ritornello, canticchiandone la melodia, inventandovi le parole, stonandola pure. Non ha nessuna importanza, ciò che conta è che partecipiate, che ci siate e che dimostriate di essere dei fedeli ascoltatori, o anche dei poco fedeli ascoltatori di questa trasmissione. Insomma, l'importante è che ci siate. 393 7366 170, il numero, come dicevo, oggi siamo nel super classico, nell'arciclassico, nell'iperclassico. E dai, ogni tanto per iniziare la settimana ci vuole una canzone così che conosciamo tutti, che abbiamo cantato mille volte. E allora attenzione, aspetto grande partecipazione, aspetto grandi messaggi, aspetto grandi cantate. Da adesso avete 2 minuti e mezzo.

0: classici, grandi classici di Buongiorno Unca, grandi classici della canzone Sotto la doccia, l'ira, l'ira di Dio, i messaggi arrivati. D'altronde non poteva essere altrimenti. D'altronde abbiamo scelto questa canzone stamattina perché abbiamo detto è lunedì, da molte parti piove o ha piovuto o pioverà, è già difficile affrontare la settimana, vogliamo affrontare e partire con una bella canzone che ti metta di buon umore, che ti faccia venire voglia di cantare. Sentiamo cosa è successo.
1: Sarà perché sì, ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Ciao Zippo.
0: Ciao, devo andare veloce.
1: Zippo, sì, Zippino mio, sì, che sì, confusione. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Ciao, buongiorno un ca.
0: Buongiorno un ca a tutti voi.
1: Piano piano, sì, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo.
0: Ma che bravi che siete. Pronto?
2: Oh.
0: Sì, sì, pronto.
2: Oh.
0: Sì, sì, sì, sono sempre io.
2: Oh.
0: Sì.
2: Zippo.
0: Sì.
2: Zippo.
0: Sì.
2: Zippo bello, sono tornato. Oh.
0: Me ne sono accorto.
2: Che confusione. Sarà perché sì, tiriamo.
0: Sì.
2: No, non era così.
0: Non era così. No, ma
2: finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, lasciala andare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Trin, trin. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Trin.
1: Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più sì, vicino. Se ci vuoi bene, sarà perché ti amo.
0: Quanto
1: perché se l'amore non
0: sì,
1: c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me.
0: Ne metto tanti.
3: Siamo figli di Pitagora, di Trinità,
0: sì,
3: di Machiavelli e di Totò,
0: sì, okay,
3: cresciuti con
0: sì,
3: una morale cattolica
0: sì, sì,
3: e con il rock and roll.
0: Ecco, non vi avevo detto che vale anche cantare altre canzoni alle volte, cioè, voglio dire, ma insomma, sì.

0: Grazie, grazie, siete tutti meravigliosi, devo dire la verità. Sì, qui. Pronto? Pronto, pronto? Pronto, pronto? Pronto, pronto?
1: Che confusione, sarà perché ti amo.
0: Sì.
1: È un'emozione che cresce piano piano.
2: Ho mal de panza, scorreggio piano piano.
0: Che non è una bella cosa, soprattutto se sei in compagnia di tanta gente. Vabbè, insomma. Questa è la canzone sotto la doccia, che tornerà puntuale e precisa domani mattina.
3: Radio Bella Moletta.

0: mattinata di Bella e Monella, siamo in tanti stamattina, fra l'altro tanti messaggi, no, voglio farvi sentire cosa succede anche quando mettiamo le canzoni, le altre canzoni.
1: Tu che accendi un diavolo in me.
0: Sì.
1: Accendi un diavolo in me.
0: Succede anche questo quando mettiamo le canzoni, oltre ad arrivare miliardi di messaggi a proposito.
2: Che confusione. Sì. Sarà perché ti amo.
0: Capito? Cioè ne arrivano a bizzeffe a miliardi con la gli praticamente.
2: Stringimi forte. Sì. E stammi più vicino.
0: Vabbè, ma torniamo per un attimo invece alle cose di cui si parlava in apertura di trasmissione. Ricordate della colazione? Ho fatto questo gioco stamattina, questo argomento un po' provocatorio. Ho chiesto: ma se domani mattina vi svegliaste e poteste fare una sola colazione nella vostra, cioè non poteste più scegliere, cioè quella che fate domani la fate per tutta la vita. Volevo sentire qualche altro messaggio che è arrivato al 393 7366 170.
3: Stavo per dire quale sarebbe la mia colazione, poi ho sentito la tipa che caffè e quadratino di cioccolato.
0: No,
3: e tu, signor,
0: se
3: ti dico la mia veramente mi ricovero.
0: Dilla.
3: Perché io farei colazione forever and ever con cappuccino e pancake con panna acida e frutti di bosco. E prima di rompere le balle sulla panna acida, provatela sui pancake e i frutti di bosco. E poi ne parliamo.
0: Ok, ne parleremo tranquillamente.
4: Buongiorno, ciao. Allora, io farei colazione con i pancake.
0: Ok,
4: fatti da me,
0: naturalmente.
4: Ciao!
0: Ciao, grazie!
5: E zippo,
0: sì.
5: Io non rinuncio al caffè latte.
0: Ok.
5: Se posso, ecco, quello non ci rinuncio.
0: Però per tutta la vita, eh.
5: Buona giornata e piove.
0: Sì.
5: Ciao!
0: Senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. No, stavo pensando che però la scelta che si fa è la scelta che poi si porta avanti per tutta la vita, poi non si può più cambiare, cioè la scelta che fate stamattina ve la portate avanti.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Paolino Moreno.
1: Buongiorno.
0: La colazione che farei per tutta la vita.
1: Sì.
0: Cracker con la Nutella, immancabili quelli nella mia dieta. Okay. Dieta, che simpatico. Ciao Paolino da Moreno.
1: Perché per chi se lo fosse perduto, venerdì era data una diatriba sul fatto che i crackers con la Nutella, cioè i crackers salati con la Nutella, ovviamente fossero una cosa buonissima o fossero una schifezza micidiale. Con io che sono stato smentito, mi hanno detto tutti che sono buonissimi, ho deciso che li comprerò e li proverò.
2: Ciao, sono Chiara da Montecchio. Buongiorno, io vorrei Chiara. tanto fare colazione al panino, al salame o al prosciutto,
1: per tutta la vita,
2: e al bar col cappuccino. No, invece siccome vado via a quest'ora,
1: sì,
2: i bar che hanno già il pane, porca miseria, non ce n'è, perché lo prendono tutti più tardi. Io vorrei mangiare il panino a quest'ora. Sì. Panino cappuccino, quale brioche? Il brioche ti dà il picco glicemico e dopo mi viene fame. Panino. Ciao a tutti.
1: La colazione proteica, però insomma il gioco era praticamente scegliere una colazione da poter fare poi per tutta la vita, mai più cambiare, questa era la domanda pregnante che ci siamo fatti. Una cosa su cui dobbiamo, secondo me, prima o poi ritornare nella prima parte di Buongiorno Unca, ma adesso fra un po' ritorna la nostra Princeps e di conseguenza avremo altre cose di cui parlare.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Unca. Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo?
7: I salumi dei fratelli Guerriero.
5: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Sono le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella. Traffico.
4: Buongiorno e bentrovati. In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, coda tra Palazzolo e Ponte Olio a causa di un incidente. Code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Code tra Monza e Cormano sempre per traffico sostenuto. Sulla 8 Milano-Varese rallentamenti tra Castellanza e Bivio, 8 a 9 Lainate e Chiasso per traffico intenso. E sulla 9 Lainate Como-Chiasso, coda tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento. Dogana Svizzera. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova. Attenzione perché a Occhiobello l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna per lavori. L'entrata consigliata verso Bologna e a Ferrara Nord. Infine sulla 24 Roma-Teramo, coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio a 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe insieme a 349 euro. Unieuro
8: fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray.
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
0: Bella e Monella, tutta.

0: Elisa, ma sei Elisa?
1: In che senso? Ma
0: sei Elisa? No, sei Elisa.
1: Si chiama ancora così?
0: No, perché dopo quei
1: perché
0: 26
1: ho i capelli schiacciati.
0: No, quei 26 kg di tiramisù che devi esserti mangiata in questo weekend.
1: Allora, posso sfatare un mito?
0: Sì.
1: Sapete, c'è stata la tiramisù World Cup questo weekend.
0: La nostra Eli era là a presentare.
1: Sì, sono anni che la presento.
0: Sì.
1: Non ho mangiato neanche
0: ma è un classico, ma è un classico, è un classico.
1: Quindi
0: un classico.
1: Sono rimasta magra, ragazzi.
0: Bentornata Elisa, buon lunedì, buona settimana.
1: Buona settimana.
0: Quanti amici si ha nella vita? Nella vita tanti.
1: Pochi ma buoni.
0: Dici?
1: Amici.
0: Sì.
1: Perché sono gli amici conoscenti ce ne sono tanti.
0: Sì, poi,
1: prendiamo
0: poi
1: dentro
0: il social network ha cambiato l'idea dell'amico, no?
1: Cioè, no, per me non è cambiata l'idea dell'amico perché quelli non sono amici, è gente virtuale.
0: Quando è arrivato Facebook, tutti amici, sei il mio amico su Facebook. No, sta minchia, non ci siamo mai visti, voglio dire. Cioè,
1: ma è perché c'è la dicitura.
0: Esatto. Sì. Per anni però ci siamo raccontati la storia che più si va avanti nell'età, più la cerchia di amici si restringe, forse è vera questa cosa qua.
1: È sicuramente sì.
0: Perché uno cambia lavoro, cambia città, cambia abitudini, si sposa. Ad esempio il matrimonio, ho scoperto, è una di quelle ragioni che fa, o la convivenza, insomma, che fa diminuire la quantità di amici frequentati, perché si perdono magari le amiche o gli amici single, no?
1: Quello, e soprattutto i figli. Quando la gente comincia ad avere figli, soprattutto i primi anni di vita, quando i bambini hanno determinate esigenze, anche di andare a letto ad una certa ora, e magari si trovano coppie che non hanno ancora figli o non ne hanno per altri motivi, lì ci sono delle discrepanze perché uno non si trova più.
0: E allora noi indagheremo questa mattina insieme a voi sulle vostre amicizie, cercando di capire se è meglio avere tanti amici con cui uscire oppure, che ne so, due persone, gli amici quelli veri, quelli stretti, quelli che hai da 20 anni, che ci sono però quando in ogni caso tu ne abbia bisogno.
1: Amici, sì. Quanti ne avete? Siete quelli dalle compagnie grosse o siete quelli da pochi amici ma buoni?
0: Perché ci sono ad esempio quelli del calcetto che hanno magari 14 amici, no?
1: Sì, ma tra i 14 amici, lo dice anche la psicologia, ci sono quegli amici che sono più stretti.
0: Sì, oppure voi donne avete il giro, non so, magari delle ex compagne di classe che sono magari 10. Insomma, poi dipende. Quanto stronze erano le compagne di classe. No, vabbè. Cioè, voglio dire.
1: Amici, meglio averne tanti, meglio averne pochi diffidati.
0: Dai.
1: Come siete messi con le amicizie? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: con lo stadio su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di amicizie. Come siete messi? Meglio pochi ma buoni oppure le grandi compagnie?
1: Io sono per i pochi ma buoni. Adesso mi sbilancio. Sì. Sono per i pochi ma buoni, sì, perché è difficile avere 100 amici veri.
0: Anch'io, anche se trovo alcuni ascoltatori che sono pessimisti su questo
1: tema. No, il pessimismo cosmico del lunedì mattina, no!
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Unca.
1: Buongiorno.
2: La radio ascoltatore silenzioso,
1: sì.
2: Ex falegname.
1: Sì.
2: Gli amici non esistono.
1: No, come no?
2: Esistono solo conoscenti.
1: Ma no, dai.
2: I pseudo amici sono quelli che te la mettono in culo.
1: Ma
2: per
1: no.
2: Primi.
1: Ma no.
2: Buona giornata da radio ascoltatore silenzioso. Torno nel mio silenzio.
1: Ma non tornare nel tuo silenzio, no?
0: Devi aver avuto delle brutte esperienze.
1: Beh, ma tutti hanno delle brutte esperienze nella vita con le amicizie, solo che dopo ci sono anche quelle positive che ti fanno cambiare idea, che dicono sì, dai, gli amici esistono.
0: Ma certo che esistono. Rossana dice: buongiorno Unca, prima single avevo tanti amici.
1: Rossana.
0: Più ne perdi per questioni di vita. Adesso usciamo con delle coppie di amici di lui, le mie amiche sono 4 o 5, ogni tanto si fa la serata,
1: sai, con le tre donne.
0: Anche voi, dice, siete miei amici da tanti anni, non ci si vede, ci si sente, vi seguo sempre.
1: Beh, è bello questo rapporto che nasce alla radio, spesso e volentieri, cioè a volte si incontrano delle persone che non hai mai visto nella vita, che... però forse non è il caso di... noi siamo delle brutte persone, Rossana.
0: Beh, parla per te. Amici, meglio tanti, meglio le compagnie, quindi avere tanti amici oppure pochi ma buoni. Radio Bella e Monella.

0: Inizia, quanti amici si riescono ad avere nella vita, quanti amici veri si riescono ad avere nella vita e soprattutto è vero che quando si diventa grandi si hanno meno amici.
1: Sicuramente.
0: Da giovane ne hai tantissimi, no? I compagni di scuola.
1: Compagni di scuola e poi sai, ci sono quelli legati allo sport, ci sono le compagnie, uno entra nelle compagnie magari di altri amici e quindi si allarga il cerchio.
0: E un po' stiamo indagando insieme a voi amici all'ascolto su quali sono le ragioni che ti portano meno amici. Sì. Abbiamo detto i figli, ad esempio, che possono essere una discriminante, che ovviamente se hai il gruppo di amici single dall'altra parte dura, tu hai figli, il matrimonio, tua moglie ti guarda e ti dice comunque lì non esci mica, sai, guarda che quelli ti portano a donnacce.
1: Beh no, allora cambiate moglie, cioè nel senso gli amici sono quelli, gli amici sono gli amici, si spera che uno si prenda degli amici fidati per correre, no, la vita.
0: Beh ma sai quante coppie, cioè io ne conosco di coppie in cui lui o lei
1: mettono dei palettoni
0: pazzeschi. No, se ti sposi con me non esci più con loro.
1: È un out
0: terribile. Sì. Invece i nostri ascoltatori cosa ne pensano? Siamo curiosi di sapere.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno e buon lunedì. Quella pioggia, ma va bene così.
0: Ma va bene.
2: No, niente, sì, un po' di anni a questa parte che due coppie / tre, quelli che usciamo proprio una volta al mese o due volte al mese a cena assieme, ci divertiamo, possiamo contarci, gli altri persi lungo il cammino di vita, ecco.
0: Vedi?
2: Ma adesso diciamo queste sono rimaste, queste restano, che si può contare, ci divertiamo.
0: Vedi?
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Che perdi gli amici quelli single? Cioè anche lui adesso ha detto sì, usciamo con due tre coppie.
1: Sì.
0: Cioè non c'è più l'amico o l'amica di quello del cuore, no? Quella con cui facevi serata, con cui facevi cose.
1: No, a volte rimangono, no, non è per tutti così. Certo, magari uno si perde di vista perché cambiano le questioni legate alla vita, cambiano diverse, magari uno cambia città. Anche
0: secondo me è colpa delle mogli.
1: Dici?
0: Io adesso non lo voglio dire.
1: Come, no. Ma perché devi puntare il dito su noi donne?
0: Amici maschi, 393-7366-170, raccontate di quella volta che vostra moglie vi ha detto con quello lì non esce più. Racconta, aspetto, sono curioso.

0: Nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra. A proposito di colpevoli, Rossana scrive: ma no, anche i maschi, diamo la colpa anche a loro, perché a volte sono gelosi.
2: Ma no, l'uomo è semplice, l'uomo è una cosa semplice, l'uomo è banale, cioè è rimasto mamma cacca pipì cibo.
1: E io parlo per me, io sono contenta se il mio lui esce con i suoi amici.
2: Ah sì? Anche se lo portano a calcetto e sul numero di telefono c'ha Jessico Calcetto.
1: Ma dai, non gioca a calcetto.
2: Vabbè, no, era per sapere.
1: Io sono sincera.
2: Sì.
1: Ci sono delle amiche anche di sesso femminile. No, io non ho.
2: Ragazzi, se ti rovini la vita a essere gelosi. Secondo me la gelosia è una delle cose peggiori. Poi è umana in certi casi. Sì. Però è una delle cose peggiori della vita. Cioè, ti rovini la vita se sei gelosa.
1: Poi c'è sempre, ma bisogna essere razionali.
2: Ma di amicizia torneremo a parlare fra poco. Voi continuate a mandare i vostri messaggi. Il numero è sempre quello che ben conoscete:
1: il 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
20: Dovevo pensarci prima.
21: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso in questa mattinata con Paolo Zippo ed Elisa qui a Buongiorno Unca. Oggi parliamo di amicizie.
1: Già.
0: Meglio tante amicizie, meglio le compagnie allargate, oppure meglio pochi amici ma buoni. Come sono, come siete messi voi in base alle amicizie?
1: Già, perché eravamo partiti da una ricerca fatta da una rivista scientifica, si chiama Psychology and Aging.
0: Sì.
1: Cioè, significa psicologia d'età sostanzialmente,
0: esatto.
1: No? Che ha studiato le reti sociali e il benessere nelle diverse fasi della vita e ha scoperto che più si va avanti nella vita meno amici si ha, insomma un po' come scoprire l'acqua calda. Secondo me forse non serviva Psychology and Aging per arrivare a questo, ma da noi da questo siamo partiti per capire se magari è meglio avere 20 amici oppure se è meglio averne due fidati, ma soprattutto per cercare di capire i nostri ascoltatori quanti ne hanno. Io pochissimi.
0: Anch'io.
1: Io li conto su una mano, neanche, possono tagliarmi due dita anche.
0: Sì, anche per me.
1: Di amici veri.
0: Sentiamo loro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sono Enrico da Treviso.
0: Sì, ciao.
2: Allora, io ho tre figlie e negli anni sono cambiate proprio le amicizie.
1: Vedi?
2: Proprio perché con le bambine che andavano dall'asilo, alle elementari, alle medie, e ho ancora degli amici che sono ancora single, però li vedo pochissimo. E cerchio degli amici, ma sono diventati quelli dell'asilo, delle elementari, i genitori dei bambini.
0: Si perdono, no? Nel corso del tempo, cambiano le abitudini di vita, cambiano le persone che frequenti e probabilmente ti leghi più ad altre persone rispetto a quelle che magari hai incontrato quando eri all'elementare.
1: Sì, magari perché hai usi ed abitudini, no? Ma per questo dicevamo dei figli, non che sia colpa dei figli,
0: no,
1: ovviamente,
0: no.
1: Che sono innocenti da quel punto di vista, però magari, cioè, rispetto agli amici single, tu hai altre tempistiche, altri orari, altre necessità, altre cose, però... stavo pensando, no, gli amici che incontri ad esempio alla scuola dei figli, cioè diventano amici veri, quelli che ti toccano il cuore, che sono pronti ad aiutarti in ogni maniera, o restano sostanzialmente dei conoscenti?
0: Beh, a volte l'amicizia può essere
1: appunto... Io non ho fatto amicizie con...
0: Non avevo dubbi. Dai, scherzo.
1: Ma perché? Sono così arido? Sembrerebbe di sì. Attenzione, mi ha dato dell'arido.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
4: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: l'assessore degli amici dell'amicizia sta appassionando gli ascoltatori di Buongiorno un Cabello. Sapere che siete in tanti a darci i vostri pareri e le vostre opinioni.
1: C'è qualcuno che ha un messaggio per te?
0: Ah, per me? Io sono molto contento.
2: Ma no, Paolo, tu non sei arido.
0: Grazie,
2: no.
0: Grazie.
2: In gergo, sì. Quello che sei tu sì. Si definisce... Sì, sì. Tu sei uno strunz.
0: Alle volte così dipende dai momenti e dalle persone che incontro.
1: Amici fidati, due di numero, amici di convenienza o a convenienza, un botto, mi sorprendono ogni volta, che gente triste.
0: Vabbè, ma allora lì magari sei tu che cioè, voglio dire, dai troppa fiducia alle persone, sì. Alle volte, cioè alle volte succede, no? Dai fiducia a delle persone che magari conosci da poco, le consideri amiche e poi alla fine svra queste sì. Persone qua svra.
1: Devi essere più selettiva, Ivano.
0: Sì, devi far più darti un po' più di tempo prima di considerare amica veramente una persona.
1: Sentiamo lei che parla anche del marito, amicizie del marito,
0: attenzione,
1: eccetera.
0: Le amicizie del marito.
3: Buongiorno Anca,
0: Jessica.
3: Io ho un compagno bravissimo, non siamo sposati, ma insomma stiamo insieme da 12 anni,
1: sì.
3: Quasi 13.
0: Sì.
3: E no, lui non mi ha mai vietato nulla. Io nemmeno a lui, ma lui è sempre stato molto tranquillino a casa. Sono io quella che ha un sacco di amicizie.
0: Attenzione.
3: Per questioni lavorative, per questioni di sport, per i bambini. Ma comunque sia, il mio miglior amico è dai tempi delle superiori, sì. Dalle medie, anzi, non dalle superiori, dalle medie. Abbiamo fatto percorsi diversi. Io ho già dei bimbi, lui li sta cercando. Ma ancora oggi, due volte all'anno almeno, ci organizziamo e ci vediamo, perché è giusto così. Ci sono amicizie che durano nel tempo e nello spazio, siamo lontani, ma due volte all'anno ci troviamo a metà strada e ci vediamo. Buona giornata a tutti, ciao!

0: 9:50 minuti del mattino. Sta storia di, stiamo parlando di amicizia, ci piace perché un sacco di ascoltatori ci stanno dando i loro pareri, le loro opinioni, i loro giudizi e le loro esperienze in merito alle amicizie vere o false che siano.
1: Sì, passiamo da un'ascoltatrice che abbiamo ascoltato prima, che è poco selettiva, quindi sì, ogni tanto c'è così qualche magari amico che se ne approfitta, un falso amico, a chi invece è molto selettivo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Liliana da Treviso. Beh ragazzi, io sono sempre stata molto selettiva, ma fin dai tempi delle scuole medie si può dire. Ne ho sempre avuti pochissimi di amici, uno, due per fascia d'età.
1: Sì.
2: E continuo su questa linea. Sono strana. Mi dicono tanti che sono nata vecchia e morirò vecchia, quindi che vi devo dire? Pochi ma buoni.
0: Ma non è credo.
2: Buona giornata e buon inizio di settimana a tutti.
1: Anche
2: ciao.
1: A te.
0: Non
1: ciao.
0: È credo che sia questione di essere vecchi, è semplicemente questione di carattere.
1: Certo.
3: Bella e Monella. Ci sono le stelle di buongiorno un caro.
1: Partiamo subito con l'Ariete, voto 7, lunedì dinamico, pieno
0: di essere vecchi, è semplicemente questione di carattere.
1: Certo.
3: Bella e Monella. Ci sono le stelle di buongiorno un caro.
1: Partiamo subito con l'Ariete, voto 7, lunedì dinamico, pieno di energia tra impegni da sbrigare.

0: Sorrise, qualcosa di bello potrebbe rendere speciale anche il più ordinario dei lunedì.
1: Gemelli, voto 8.
0: Sì.
1: Partenza frizzante, una telefonata, un messaggio, un incontro improvviso potrebbe trasformare una giornata normale in qualcosa di davvero speciale.
0: Per il cancro il voto è 6. Qualche pensiero di troppo rischia di appesantire la mattinata, ma nel pomeriggio l'umore migliora.
1: Leone, 9. Un lunedì brillante con energia da vendere, belle occasioni da cogliere così, al volo.
0: Per la Vergine, ahimè, c'è un'insufficienza. Il voto è 5. Gli impegni si accumulano e qualche contrattempo potrebbe farti perdere la pazienza. Giornata un po' caotica.
1: Giornata funesta per la Bilancia. Mi dispiace, voto 2.
0: Ma come 2? Ma non si era mai visto un 2 in questo.
1: 2.
0: Ma mai non c'era. Ma che va, lo fate apposta.
1: Lunedì complicato tra ritardi, nervosismo, possibili battibecchi, un disastro. Torna a casa e va a letto.
0: Torna a casa.
1: No, meglio evitare discussioni inutili, rimandare le decisioni importanti. Oggi non fare niente.
0: Faccio una mimmazza oggi. Scorpione, voto 7. La giornata comincia con qualche dubbio, ma ritrovi presto grinta e determinazione.
1: Per i Sagittari un bell'otto, aria di novità, voglia di fare un lunedì decisamente più leggero del previsto.
0: Per quanto riguarda il Capricorno, il voto, ahimè, è 4. Troppe cose da sistemare, poco tempo per respirare, procedi con calma. Non tutto deve essere risolto oggi.
1: Va un po' meglio per l'Acquario, che si aggiudica un 6, giornata tra alti e bassi, con qualche momento di noia alternato a piacevoli novità.
0: Devo dire la verità che se a me non va bene, neanche a te va benissimo, perché i Pesci hanno un bel 3.
1: E infatti sono qui per caso.
0: Un lunedì un po' sottotono, con pensieri malinconici e piccoli contrattempi che sembrano però arrivare tutti insieme.
1: Bene, mi rincuora. Radio Bella e Monella.

0: quanti messaggi, non siamo neanche riusciti a metterli in onda tutti perché ne sono arrivati 1.757.327.
1: Abbiamo tempo per un paio, dai, di messaggi.
0: Sì, in velocità, certo.
1: Sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, cara ragazzi. Io sono per pochi amici ma buoni. Ne ho giusto in totale 4-5, di cui delle quali un paio da 20 anni e sono la mia famiglia. Quindi direi assolutamente pochi ma buoni, anche perché il resto sono tutti conoscenti. Cioè il conoscente della birra, il conoscente della pizza, il conoscente della camminata, il conoscente della palestra. Però amici che nel momento del bisogno da entrambe le parti ci sia la voglia e il sentore di aiutarsi, quelli che pochi. Fortunatissima comunque. Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Questo invece è un messaggio che parte male, però c'è un messaggio anche di speranza.
0: Okay.
1: Dopo che la mia migliore amica, quella per cui veramente avrei commesso il peggiore dei reati, si è portata a casa mio marito,
0: non
1: mi fido più. Tantissimi conoscenti, tantissimi, ma solo una vera amica, mia sorella. Però dice qualche altra persona che sto provando a vedere se riesce a buttare giù questo muro di diffidenza. Vediamo, quindi c'è la speranza.
0: In bocca al lupo, in bocca al lupo,
1: che
0: in
1: lo
0: bocca al lupo.
1: Auguriamo.
0: Noi chiudiamo qui la seconda ora di Buongiorno Unca, ma attenzione, gireremo pagina fra poco, abbiamo altre cose di cui parlare insieme a voi.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Unca. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini damper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

0: ascoltare.
1: Ora, 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: canzone da cantare. Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Che siamo afficionados, come si suol dire. Senti questa musichina, che bello.
1: Possiamo andarci subito
0: nel mondo di Harry Potter?
1: Ad Hogwarts,
0: io sognerei. Cioè, pensa che io l'ho visto da adulto Harry Potter, eppure mi sarebbe piaciuto tantissimo.
1: Quando è che fanno la maratona? Perché ogni anno c'è il periodo in cui cominciano con Harry Potter, vanno avanti tipo per un mese.
0: Beh, io a Natale faccio sempre, cioè è una tradizione mia. A Natale non c'ho gli altri film, sai, una poltrona per due, bla bla bla. Io a Natale c'ho Harry Potter, puntualmente, tutti, uno dietro l'altro, si fa la maratona.
1: La cosa che mi dispiace è che ho ricevuto a Natale pochi anni fa proprio il cofanetto con tutti i tipi di inserti speciali. Ma dove li vedo? Dove li vedo?
0: Allora, questo perché? Perché HBO, la famosa rete televisiva di produzione americana, il 25 dicembre 2026, cioè quest'anno, lancia la nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter.
1: No, vabbè, non ci sto.
0: E qui sorge l'eterno dilemma, cioè queste robe qua, questi rifacimenti, vanno bene o non vanno bene?
1: Per Harry Potter, vale per tantissimi altri film.
0: Sì.
1: Ma anche quando fanno i sequel,
0: i remake,
1: tipo, cioè,
0: no?
1: Sì. Bambi 1, Bambi 2,
0: no,
1: Bambi 3.
0: Quelli no.
1: No,
0: per me qui viene rifatto l'originale proprio, cioè si riparte proprio da Harry Potter, cioè non è uno spin-off.
1: Sì.
0: È Harry Potter, si riparte dal primo libro, Harry Potter la pietra filosofale, nuova squadra di attori, 8 episodi, e l'idea è di raccontare, dicono loro, la storia con più spazio per i dettagli, perché 8 episodi da, che ne so, 50 minuti sono molto più del film di 2 ore, no?
1: Sì, sì,
0: per cui dicono che sarà possibile avere molti più dettagli rispetto a quelli che erano i film precedenti.
1: Più fedeli al libro,
0: sì. Però io sono perplesso.
1: No, io non la guarderò.
0: No!
1: Ho già deciso, no, perché non ci sto. Per me Harry Potter è quello con quegli attori, con quelle scelte registiche. Per me Ralph Fiennes è sempre Voldemort. Per me Daniel Radcliffe è Harry Potter, punto e stop. Ho finito quello, basta.
0: Siamo curiosi di capire da che parte state voi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 98.3 su Radio Belle Molella.
1: Tra l'altro ho visto le prime due puntate della nuova stagione Nord Sud Ovest Est.
0: Com'è?
1: Sulla storia. Bello, a me piace molto questa serie. Mi era piaciuta la prima stagione, sì. Mi è piaciuta molto anche l'inizio della seconda. Poi ti racconterò il proseguo.
0: Grazie.
1: Ma non stiamo parlando di 883, stiamo parlando di Harry Potter. Esatto.
0: Poi ragazzi, che colonna sonora, John Williams.
1: Sì, bellissimo, bellissimo, cioè fantastico. E allora c'è questa cosa che il 25 dicembre del 2026, credo anche in Italia, perché di solito ormai questi grandi eventi li fanno partire contemporaneamente, ovviamente in tutto il mondo.
0: Per la gioia dei doppiatori che devono fare tutto in pochissimo tempo.
1: Sì, esatto, esatto, per la gioia loro, ma per la gioia vera nostra, sì. Che invece possiamo goderne insieme al pubblico degli Stati Uniti e di altre nazioni. Però quello che ci stiamo chiedendo stamattina è un po' se il
0: se vale questa cosa, sì. Qui del rifacciamo tutto da capo.
1: Allora, io
0: uno è cresciuto, soprattutto quelli magari tu l'hai visto da adulto, ma quelli,
1: sì,
0: della mia generazione sono cresciuti sul serio con Harry Potter,
1: sì.
0: Il primo Harry Potter io mi ricordo ero al cinema, e ero forse alle medie, quindi inizio tipo prima media,
1: sei
0: una
1: quasi
0: cosa
1: là
0: simile.
1: Insomma, come...
0: sì, esattamente, e poi ho proseguito fino al capitolo finale.
1: Beh, io l'ho visto 300 volte con mia figlia quando era piccola,
0: certo.
1: Ovviamente di conseguenza lei è diventata un'altra appassionata del fantasy, un'altra appassionata di Harry Potter, per cui, ma io me lo guardo, cioè, tutti gli anni. Allora io voglio dare una possibilità a questa serie della HBO.
0: No, io no.
1: Perché? Prova forse il fatto di raccontare un libro in 8 puntate.
0: Sì, sarà più dettagliato. Però è una questione proprio di
1: affetto.
0: Attori, di affetto. Sì, per me Harry Potter è quello.
1: Quello, cioè Daniel Radcliffe, e non c'è niente da fare, resta. Lui potevano fargli fare Harry Potter a 35 anni.
0: No. No, guarda, quanti anni avrà più vecchio di me?
1: Daniel Radcliffe,
0: sì,
1: non so,
0: ne avrà più di 40.
1: Tu parla e io
0: parlo,
1: cerco.
0: Tu cerca. No, davvero, anche pensiamo a tutti gli attori, perché tanti ne sono scomparsi anche, no?
1: Sì.
0: Per esempio Severo Spito,
1: 37,
0: il primo ne ha. Vedi,
1: 37
0: vecchia
1: ne
0: di me. Però più o meno eravamo lì come età, capito?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Per me davvero sono cresciuta con quel maghetto lì.
1: Esatto, esatto, esatto. Vabbè, intanto stanno arrivando molte pareri e molte opinioni, magari poi fra un po' ne sentiamo qualcuno.
2: Radio Bella e Monella.

0: ti raggiungerò tante sono le opinioni, i messaggi
1: mamma
0: che
1: mia,
0: stanno arrivando, fan di Harry Potter che si stanno scatenando, sentiamo qui.
2: Ciao Radio Belle Monella.
0: Ciao.
2: Sono Giorgia da Venezia. Io sinceramente non amo questi rifacimenti di film e serie TV che hanno avuto un'esplosione mondiale,
1: okay,
2: amate da tanta gente, piuttosto fare una nuova serie o un nuovo film incentrato su quel tema,
1: ok,
2: però con nuovi personaggi e nuove storie.
1: Però non c'è la storia.
2: Ciao.
1: Di Harry Potter, nel senso che la Rowling non ha più scritto.
0: Non ha scritto.
1: C'è la pista teatrale, no? Che parla del figlio di Harry Potter.
0: Sì.
1: E si svolge 19 anni dopo la conclusione dei libri, praticamente quando il figlio è già grande.
0: Ma non è più Harry Potter!
1: Non è più
0: è sempre Potter, ma è un altro
1: è
0: nome.
1: Il figlio di Harry Potter, come si chiama? Adesso qua
0: il figlio di Harry Potter.
1: Sì, come si chiamava? Come si chiamava Piton di nome?
0: Severus.
1: Ecco, si chiama Severus, Albus Severus, il figlio di Harry Potter. Mi manchi
0: mamma
1: su delle
0: mia,
1: cose.
0: Vero,
1: mi
0: manchi. Scena finale.
1: Ma che figo! Ma che figo!
3: Buongiorno. Bella domanda.
0: Devo riguardarla.
3: Vi parlo da fan di Harry Potter, diventato fan, ho la moglie che è super fan, ci siamo sposati con un tema Harry Potter.
1: Ma dai!
3: E, vi dico, io sono curioso, specialmente perché avendo letto tutti i libri più volte, sono curioso di vedere questi dettagli se riescono a metterli, perché ci sono dei tanti dettagli che secondo me fanno una differenza che sul film non si vedono. Quindi sì, è vero, gli attori sono quelli e siamo abituati a quella Harry Potter, a quel Voldemort, a quella Ron, a quella Ginny, però sono curioso e quindi la guarderò.
0: Ma la domanda che vi faccio, voi che avete letto i libri, perché io sono sincera, non amo il fantasy e ho fatto fatica a leggere il primo e anche il quinto, quindi non ho letto i libri, ho visto solo i film. La domanda che faccio è, ma Tasso Rosso e Corvo Nero contano qualcosa?
1: Ma certo che sì!

0: con te.
1: Giorgio con Parafulmini al termine di questa prima mezz'ora da potteriana amante dei film. Non vedo l'ora che esca la serie per capire se finalmente fanno capire quanto fosse bullo James Potter o viscido Draco Malfoy.
2: Beh, Draco Malfoy già nei primi film e nei libri, dai, era abbastanza viscido di suo.
1: Tra lui e il padre.
2: Esatto. Spero sia approfondita la storia di Lupin e Tonks, i miei preferiti.
1: Spero di non avere aspettative troppo alte, perché in genere i remake sono veramente pietosi. I sequel anche peggio del remake.
2: Stiamo a vedere, dico io.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Che nome dai ad un sogno
0: Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie con Dedica, qui su Radio Belle Monella. Ah, che animi accesi.
2: Mamma mia, sta storia di
1: Harry Potter.
2: Oh ragazzi, cioè, quanti anni sono passati dall'uscita del primo Harry Potter?
1: E non
2: tantissimi,
1: lo so, se io ero alle medie un bel po'.
2: È un bel po', cioè, eppure una cosa che riesce ad appassionare. E ne stavamo parlando proprio qui prima a microfoni spenti, io ed Elisa. J.K. Rowling ha fatto sostanzialmente quello.
1: Sì, cioè, 2001. Il primo film,
2: cioè, questa si è fatta ha comprato un castello in Scozia, cioè, solo con i soldi derivanti dalla vendita dei libri e dei diritti dei film di Harry Potter. Poi sostanzialmente non è riuscita più a ripetere con le cose che ha fatto dopo un successo clamoroso, perché secondo me quando fai una, succede anche agli artisti musicali ad esempio, no? Quando fai un successo talmente clamoroso, cioè, o sei veramente un genio oppure è dura. È dura perché, cioè, tutto è paragonato a quello lì, no? Cioè, J.K. Rowling ha provato anche a fare libri sotto falso nome, però intanto l'hanno sgamata e si sapeva che era J.K. Rowling.
1: Sì,
2: tutto sommato, non ha avuto affatto il successo, cioè neanche la metà del successo che ha avuto Harry Potter.
1: Perché è associata a quello.
2: Porca miseria, però.
1: È stato il film e tutto il merchandising e adesso le serie, quindi diciamo che ha davvero costruito una carriera su questa cosa qui. Ma è come con gli attori che si focalizzano su quel
2: che
1: personaggio.
2: Diventano un personaggio, certo, infatti.
1: Per tutta la vita saranno quel personaggio, anzi a volte non vengono presi per altri ruoli
2: perché sono
1: perché
2: troppo legati
1: esatto.
2: A questo. Beh, capita a quelli che hanno fatto 007 ad esempio, alle volte, no? A certi attori è andata meglio, però se tu dici 007 qualche attore lo colleghi inevitabilmente a quello, ma anche io pensavo a certi cantanti, no?
1: Sì.
2: Che hanno fatto delle canzoni pazzesche, che sono stati dei successoni incredibili e poi tutte le volte hanno fatto una canzone, ma non è come quella. Mica devo fare tutte le canzoni come quelle, vabbè.
1: Stiamo parlando per l'appunto di Harry Potter, come arriverà appunto questa serie televisiva
2: a Natale,
1: cosa ne pensate?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: molto spesso,
1: tutti e fra se la cantano la pensano intensamente.
0: Fra l'altro Levante ha appena pubblicato un disco nuovo molto bello che per chi l'ama è consigliato assolutamente. Ogni tanto queste disquisizioni musicali ci stanno.
1: E siamo pronti anche questo lunedì a farvi giocare, a mettervi alla prova come funziona il nostro gioco.
0: Beh, lo sanno tutti ormai, perché è diventato il gioco più celebre dell'universo, più della ruota della fortuna.
1: Sì, vabbè, anche perché
0: più dei pacchi e più del culetto di...
1: No,
0: cioè, vabbè,
1: sono...
0: no, perché la gente guarda il, cioè, quello dei pacchi, no, non per i pacchi.
1: Ah beh, certo.
0: Ma per guardare Stefano.
1: No, guarda entrambe le cose.
0: Vabbè, come sempre stiamo per farvi ascoltare un rumore, anzi un rumorazzo, e voi dovete indovinare di che rumorazzo si tratta.
1: Sì, anche perché rispetto alla ruota della fortuna, rispetto al gioco dei pacchi, no, rispetto a qualsiasi gioco che vi regala dei premi,
0: volgare, regalano dei soldi, che soldi, sono sporchi, i soldi sono volgari, noi regaliamo molto di più.
1: Sì, una cosa che regaliamo solo noi,
0: ovvero
1: la gloria eterna,
0: amici, che vi accompagnerà per 24 ore se sarete capaci di indovinare il rumore che stiamo per farvi sentire.
1: Andiamo.
0: Mannaggia, volevo dirti che questo file dura 3 minuti e 40.
1: Ancora qualche secondo.
0: Sì. Secondo te? Basta.
1: Sicuro che sia quella cosa lì?
0: Certo che sono sicuro che quella cosa là.
1: Mamma mia, è difficilissimo.
0: Certo. Amici,
1: l'ha scelto Paolo Zippa per quello che è difficile.
0: Ma sì, ma perché gli ultimi rumori li avevi scelto tu, li hanno indovinati in un secondo e due decimi.
1: Vediamo se siete preparati. Qual è il rumore protagonista di oggi? 393 7366 170.

0: piace sta canzone quanto mi piacciono quei posti che Fiorella Mannoia canta da 30 anni ormai in questa meravigliosa canzone. Attenzione però, dobbiamo tornare a Rumorazzo.
1: Ma perché... quanto bravi siete!
0: Porca miseria, io pensavo che nessuno l'avrebbe indovinato, almeno per oggi. Poi avremmo dovuto aiutare, dare consigli. Invece, mannaggia, lì Pescetti.
1: Sì.
0: Me l'avete indovinata praticamente tutti. No, non tutti proprio.
1: Non tutti, c'è chi dice uno sciame di api.
0: No, non erano delle api, mi dispiace.
2: Ciao, secondo me è il decespugliatore che taglia l'erba.
0: Tanti hanno detto decespugliatore, ma non è. Era il rumore del decespugliatore.
3: Buongiorno Nka, la centrifuga della lavatrice.
0: No. Acqua.
1: Taglia siepi,
0: No, neppure. Io sono. Ah no, questo
1: no,
0: eravamo.
1: Di un'altra cosa. Aspetta, perché ci sono diverse. Il ventilatore, quelli che si trovano in galleria.
0: Ah no, neanche questo, anche se quelli fanno un bel casino alle volte, effettivamente.
1: Invece, la risposta corretta ce l'avete detto in tantissimi.
0: Ma in tantissimissimi.
4: Ciao, sono la Ele. Può essere un drone?
0: Era il rumore di un drone.
5: Ciao, Radio Bella Manella, sono Brahim. Questo rumore è di un drone.
0: Bravo, ma bravi tanti, porca
1: anche
0: miseria.
1: Anche Mirko scrive un drone. Poi abbiamo qualcun altro, buongiorno.
0: Rumore di un drone.
5: Ciao, Radio Bella Manella, sono Brahim. Questo rumore è di un drone.
0: Bravo, ma bravi tanti, porca
1: anche
0: miseria.
1: Anche Mirko scrive un drone. Poi abbiamo qualcun altro, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, sono Andrea da Piacenza. Se-

0: sto drone va
1: la gloria eterna.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Nanna.
1: Oh, Maria Salvador.
2: Vabbè, avete capito che noi la settimana l'abbiamo iniziata
1: male.
2: Abbastanza. No, bene,
1: bene,
2: perché?
1: Sì.
2: Va bene.
1: E non abbiamo bevuto, cioè,
2: niente.
1: Solo il caffè.
2: Solo esclusivamente
1: e
2: il caffè.
1: E non era corretto.
2: No, noi siamo bravi ragazzi e brave ragazze. Finisce qua la puntata di oggi di Buongiorno Cava, la mattinata ovviamente di Bella e Monella continua. Abbiamo molte cose ancora in serbo per voi, per cui restate là immobili, non c'è problema.
1: Anche perché dopo le vacanze ritorna Monica.
2: Attenzione che ci deve raccontarci un po' cosa si vede sotto le piramidi.
1: Esattamente. Si sarà portata via un sarcofago?
2: Si è incontrato Tutankhamen.
1: Cleopatra.
2: Cleopatra, beh, bella gnocca Cleopatra,
1: Dicevano, cioè,
2: vabbè, finisce qua. Buongiorno Cato, andiamo domani mattina con l'anteprima a partire dalle 5 e poi dalle 6 alle 9 la consueta diretta.
1: Siateci.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo
7: I salumi dei fratelli Guerriero.
5: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio però.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone, deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus. Superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali per il secondo mese di fila, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
14: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Ogni euro.
15: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29 e patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl, vale davvero.
17: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
18: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da €21,900 con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Beh, dai, ma guarda che io non quando ho non problemi con la signorina Paola.
1: Vabbè, sì. Meno male, mi consolo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì, eccoci qua,
0: ci siamo.
1: E questo è l'importante.
0: Sì, sì, sì, ti sei portata qualche sarcofago, qualcosa?
1: No, te l'ho portato, sì, sì.
0: Ti hai portato un sarcofago?
1: Sì, ti ho portato un paio di mummie.
0: Un paio
1: oltre
0: di
1: a quelle
0: mummie.
1: Che abbiamo già qua, te ne ho portate due di nuove, così facciamo la collezione.
0: Beh, grazie, giusto per Halloween.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Parliamo di musica oggi, parliamo di canzoni, perché ci sono quelle canzoni che ci ricordano i nostri genitori, quelle canzoni che ci facevano ascoltare quando eravamo piccoli, che ci ricordano una persona, un luogo in particolare, non so, la cucina di casa, una strada, una città,
1: una
0: luogo
1: certa
0: d'infanzia.
1: Estate, un vostro amico,
0: una gita scolastica.
1: Una gita scolastica,
0: sì.
1: Ecco, qual è quella canzone lì che vi ricorda qualcosa, che sia casa vostra, che sia la gita, un amico, un posto? Oggi vogliamo sapere da voi questo, perché sicuramente ce n'è una che vi porta, no, in una situazione che non è quella di adesso.
0: Sicuramente ce n'è anche più di una, però voi sceglietene una, quella più bella, quella più significativa, che vi ricorda per l'appunto casa, genitori, una gita, un'estate particolare, magari quella del primo amore, potrebbe essere. Dai, la vostra canzone è quella dei ricordi al 393 7366 170.

0: Ciao Mancino, allora ragazzi parliamo di quella canzone che vi ricorda un momento preciso della vostra vita. Esattamente qual è quel momento e quella canzone?
1: Cristina da Rossano dice If You Leave Me Now dei Chicago. Il mio moroso partiva all'epoca per andare a fare il militare, adesso sono 45 anni che siamo sposati, quindi è un po' la loro canzone.
0: Lei sente quella e si ricorda lui che partiva per il militare, stava via un anno, questo poveretto. Prego, scusate, abbiamo il contributo dalla regia. 5,
2: sì,
0: 6,
2: prego.
0: 7.
3: If you leave me now, you take away a part of me.
0: Bravo. Sapete che il budget ci permette un pubblico in studio, ma oggi abbiamo il modello, quello pro.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: meno
1: sì.
0: Male. E voi ragazzi, soprattutto?
1: Qual è quella canzone che volete ascoltare? Magari è quella che vi evoca qualche ricordo particolare. Quindi quale occasione migliore? Deve essere una bella canzone italiana. Al 393-7366-170 mandate subito il vostro messaggio audio cantando, come ha fatto Paolo Zippo, un pezzettino della canzone italiana che volete sentire.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: prendimi. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Che bello!

0: vostra?
1: Beh, ce ne sono sicuramente tantissime, dai. Fate un po' di mente locale, van bene anche le canzoni dello Zecchino d'Oro se volete. Al 393-7366-170, senti qui questo racconto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, buongiorno a tutti, io sono Cristina ed era il 14 agosto del 1982, io ero quindicenne in spiaggia con la mia radiolina transistor e un morettino con i capelli a caschetto mi diceva: alza volume che la sento anch'io questa canzone. Strada facendo vedrai che non sei più da sola. E adesso sono 41 anni che siamo sposati, ragazzi, come passa il tempo, mi sembra ieri. Ciao!
0: Ciao, ma che meraviglia! E noi ve la facciamo sentire!

0: mattina, che bello.
1: Sì, strada facendo, stiamo parlando di quelle canzoni che vi smuovono qualche ricordo del passato. Ne dovete scegliere una al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: C'è sempre un sogno.
18: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
19: C'è chi sente una voce alla radio.
18: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
20: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
21: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
22: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
23: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
24: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero alla pila.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: appunto del Lino Cerri, presente come sempre con un super mix, tre successi, Toto Cutugno con l'italiano, Samurai J con Flamenco Paranoia e poi Merken Cremon, The Colors, Serena Brancale con Partenope.
1: Ce le siamo cantate, ce le siamo ballate tutte quante, ma stiamo chiedendo a voi un'altra cosa.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di quelle canzoni che vi evocano dei ricordi particolari. Abbiamo lei, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto da Verona. L'altro giorno mi è capitato di sentire la sigla di Attenti a quei due. Il primo che hanno fatto, quello negli anni 70.
0: Sì.
3: E mi ricordo che a quei tempi ero andata al cinema con mia nonna a vederlo e mi era piaciuto un sacco. E dopo avevo guardato le puntate che facevano in televisione, ma il film l'avevo visto al cinema con la nonna ed è stato proprio un tuffo al cuore di sentire la sigla. Ciao,
1: ciao Roberta, le cose che ti portano in un posto. Io se penso alla sigla di Saranno Famosi, il telefilm,
0: sì,
1: che lo facevano sulla Rai quando io ero piccola, mi ricordo il salotto di mia nonna materna, perché quando andavo da lei a mangiare poi dopo vedevo se mi spediva in salotto e aveva quei divani, sai, di plastica di una volta, no?
0: Sì.
1: Così. E col sopra i centrini,
0: certo,
1: no? Ecco. E stavo là a vedere la puntata, mi piaceva da impazzire quel telefilm, quindi sono d'accordo con lei, ci sono sigle dei film, telefilm che ti riportano in un mondo.
0: E voi raccontateci.
4: 393 73 66 170 è il numero.

0: su un milione. Allora, quelle canzoni che vi portano in un posto preciso, in un mondo, in una casa, e non raccontateci quali sono.
1: Questa mattina qui su Radio Bella Monella con Monica Morgan ed Elisa sulla scia dei ricordi, sentiamo lui.
2: Ciao meraviglie, Gianpietro Fossalta. Un ricordo bellissimo, primi anni 70, quando avevo 7-8 anni, con la mia famiglia siamo stati ospiti di loro amici in Riviera Amalfitana, e per la prima volta avevano trasmesso il film Sandokan, e quindi quella sigla lì, quando la risento o quando in qualche maniera la incrocio, mi riporta a quell'età bellissima, spensierata, in cui aprivo una finestra, allungavo una mano e mi mangiavo un arancio direttamente da un albero che veniva quasi dentro la casa.
0: Mamma mia.
2: Ed è un ricordo bellissimo. Comunque, Sandokan, prima serie.
1: Sandokan, che bello,
0: lì,
1: che bello
0: lì. Che meraviglia, quanti ricordi bellissimi ci state raccontando stamattina, come sempre fate qui su Radio Bella e Monella tutte le mattine tra le 9 e le 10. Ci siamo noi a tenervi compagnia.
3: 393 73 66 170.

0: voglio tornare agli anni 90 e voi con una canzone particolare, dove tornate? Raccontateci.
1: Qualche giorno fa in televisione hanno mostrato un video vecchissimo della canzone Aveva un bavero. Probabilmente il 99% degli ascoltatori neanche conosce questa canzone, non l'ho mai sentita neanch'io. Ma io ho pianto tanto perché la cantava mio nonno a mia nonna ogni giorno quando rientrava dai campi e lei andava incontro con le ciabatte e un bicchiere di spuma.
0: Ah, ma che cosa
1: che
0: carina!
1: Cioè,
0: neanche le poesie di Leopardi, capito? Un'immagine
1: sì.
0: così bella di lei che gli va incontro con le ciabatte e la spuma e lui che lei canta la canzone.
1: Molto
0: ma che cosa
1: bucolico.
0: Bella! Vogliamo sentire anche il nostro amico lì così ci fidiamo?
1: Sì, ci fidiamo,
0: vai!
2: Una canzone che mi ricorda un grande amore, ma grande, veramente finito. È Notte di Natale di Claudio Baglioni. Ogni volta che la sento, a parte raramente, mi ricordo di lei, di Cicci. La chiamavo Cicci, ma lei era un altro nome.
0: Ok.
2: Ciao,
0: quindi...
2: ragazze.
0: Ciao.
2: Comunque
0: ciao.
2: Adesso ho trovato. Sono 33. Da 4 anni sono sposato e sono felice.
0: Ok, non con la Cicci.
1: Che meraviglia, però.
0: Grazie, Elia, a domani.
1: A domani, ciao. Radio Bella e Monella. Devi organizzare.

0: il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ora, le 10 in punto.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno. All'isola di Albarella, nel comune di Rosolina, si è tenuto lo scorso weekend il quinto summit del mare. Sentiamo il sindaco di Rosolina, Michele Grossato.
11: Abbiamo avuto la possibilità di ospitare 8 tavoli importantissimi con una volontà comune, che è quella di guardare nell'orizzonte la salute blu, il wellness, la blue economy, perché abbiamo questa ambizione di trasformare la costa veneta anche nel distretto del benessere più grande d'Italia. Questo comporta non solo vendere un ombrellone o un lettino nelle nostre località, ma permettere ai turisti di visitare le nostre spiagge, le nostre coste, i nostri argini tutti i mesi dell'anno.
12: Giovedì 15 ottobre i banchi degli agricoltori di Campagna Amica arriveranno per la prima volta all'ospedale Caffoncello, l'iniziativa promossa da Coldiretti Treviso e dall'ULS 2 Marca Trevigiana, dove i visitatori potranno incontrare direttamente chi coltiva, alleva e produce per conoscere l'origine degli alimenti e riscoprire la stagionalità e la filiera corta. Da martedì 13 a venerdì 16 ottobre Distribuzione avvierà a Venezia una nuova fase del cambio di tensione che interesserà parte dei sestrieri di San Marco, San Polo, Santa Croce e Dorsoduro. Oltre alla Giudecca, l'intervento rientra nel vasto piano di sviluppo e potenziamento della rete elettrica veneziana, che prevede investimenti per 76 milioni. In questo nuovo step sono impegnati oltre 150 tra tecnici e operativi dell'azienda e delle imprese appaltatrici.
10: È tutto.

0: da cantare.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un cascai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nuovamente su Radio Bella e Monella. Buon lunedì ragazzi e ragazze, ben collegati, un'oretta da passare insieme. Grazie anche a Lisa Nadai che è andata, in realtà è ancora qua vicino.
1: Sì, sono qui, sono qui.
0: Però facciamo finta che sia andata in di là in ufficio. Monica Morgan con voi in quest'ora, poi l'arrivo anche, la vedo, la testa bionda là in fondo della Madame per Sorelle d'Italia, tutto regolare oggi come sempre. Tra poco parleremo di una manifestazione di quelle che tutti conoscono, dove quasi tutti sono stati una volta nella vita, ma dopo ve lo chiederò, quindi mi direte se ci siete mai stati e vi darò anche un po' di curiosità su questa cosa meravigliosa che è l'Oktoberfest, e poi ne parliamo. Prima però sapete che potete già mandare la vostra canzone che fa, mandando un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram, cantando un pezzettino di quella canzone lì che avete voglia di ascoltare, al numero 393 7366 170. Ci volete mettere un saluto, una dedica, quello che vi pare, fate voi.
2: 393 73 66 170 e

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Corragni, allora ragazzi, oggi si parla di Oktoberfest, ci siete mai stati? Raccontatemi un po', sì, com'è andata, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, cosa vi piace, ci siete tornati più volte, non ci siete mai stati? Raccontatemelo, oggi compie gli anni l'Oktoberfest che iniziava il 12 ottobre del 1810, cioè 216 anni fa, è nata come corsa dei cavalli per festeggiare il matrimonio del principe reale Ludwig di Baviera, poi da lì si è tramandata in un'abitudine, una tradizione che ricorre ogni anno e che sempre più persone adorano visitare. È diventata la festa più grande del pianeta, l'edizione di quest'anno sta segnando un record storico di quasi 7 milioni e mezzo di visitatori da tutto il mondo. Quanto è grande l'Oktoberfest? Praticamente è una città nella città. L'area che comprende questa manifestazione è grande come 60 campi da calcio, ci sono 17 tendoni giganti, ognuno può ospitare fino a 10.000 persone e mediamente in due settimane di festa vengono consumati 7,3 milioni di litri di birra, ma per legge non può essere solo una tipologia, solo un birrificio, ma tutti e sei quelli storici di Monaco. Una griglia infinita perché tu bevi ma mangi anche, quindi polli allo spiedo, si chiamano Endels, stinchi di maiale, salsicce, tutto quanto. Anche lì ragazzi però i prezzi sono cresciuti nell'ultimo periodo, non è più così economica, una volta tu andavi là, no, e vai che si vola. Adesso il boccale da un litro ha superato la soglia psicologica dei 15 euro, un'oscillazione tra i 14 e i 16 a seconda del tendone e del birrificio in questione. Ci siete mai stati? E soprattutto qual è la canzone che fa che volete sentire?
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone. Che fa? Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
0: Se sarai vento canterai, se sarai acqua brillerai.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Annalisa e Madame insieme con Amica, 10:25 a Radio Bella Monella. Si parla di Oktoberfest, ci siete mai stati? Se sì, raccontatemi l'esperienza. Allora, sapete che per portarli ci sono questi camerieri, no? Che prendono tutti questi boccali di birra in mano, hanno fatto perfino un campionato del mondo dei camerieri dell'Oktoberfest. E il più bravo di tutto ha portato contemporaneamente 29 boccali di birra pieni, sono boccali di vetro grezzo, in tutto un peso di 65 chili camminando per 40 metri. Ogni anno la sicurezza ferma i varchi d'uscita, oltre 100.000 persone che cercano di rubare il boccale di vetro infilandolo sotto le gonne, nei pantaloni, negli zaini. Non si può, raga, non si può, lo puoi comprare fuori ma non portarlo via. Poi la gente si perde là qualunque, c'è l'ufficio oggetti smarriti del delirio, ogni anno perdono 1000 passaporti, 500 smartphone, ma anche dentiere, protesi acustiche, sedie a rotelle, fedi nuziali, persino animali domestici si sono dimenticati in questa cosa qui. E per aprire la festa deve essere il sindaco di Monaco a colpi di martello a piantare il rubinetto nella prima botte. Hanno fatto anche qua un calcolo, il più bravo tra i sindaci con due colpi è riuscito, quello invece meno bravo ci ha messo 19 martellate con conseguente doccia di birra in faccia a tutte le autorità in prima fila. Insomma, ragazzi, bene ma non benissimo. Ci siete mai stati? E se sì, com'è andata? Vi è piaciuta? È un'esperienza che avete poi ripetuto, sì o no?
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, potremmo ascoltare, visto che hai parlato della Oktoberfest, la canzone che fa una birra in compagnia, una birra da solo, un totale di due birre, se tu vai all'Oktoberfest.

0: perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Elio e le storie tese con la terra dei cacchi. Allora, prima di andare in pausa, uno per tutti lui, vai.
2: Ciao bella Monella, Cristian da Montichiari. Io all'Ottoberfest ci vado da quando ho 17 anni e quest'anno ho compiuto 50 anni, quindi fatevi voi i conti di quanti anni è che ci vado, punto. Per me è la festa più bella in assoluto che ci sia e ci vado ogni anno con lo spirito della prima volta. È veramente qualcosa di unico. Lo consiglio veramente a tutti. Andateci.
1: Ok, e poi ci manda ancora altre informazioni. Stiamo un po' più corti, raga. Qui i messaggi ci manda una foto bellissima di lui col vestito tipico. Veramente bello, bello, bello, bravo. Tra poco ne riparliamo. Pausa, poi c'è anche il vero falso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
10: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Sorteggio del tavolo. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
18: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
21: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
22: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
23: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
24: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
22: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
23: Ele, muoviti!
24: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e la pillola degli anni. Anche oggi siamo andati a riscoprire tre canzoni che non sentivamo da un po' di tempo e che volevamo goderci tutti insieme, grazie al nostro Matteo Monti che è andato a fare questa ricerca per noi.
0: Bella e Monella.
1: E siamo pronti, raga, a giocare con il vero o falso. Saluto anche la nostra ascoltatrice Linda, che dice: ciao, la prima volta che sono stata all'Oktoberfest, di questo parlavamo prima, mi sono allenata tutta l'estate a bere birra perché all'epoca non mi piaceva, poi ci sono andata altre 4 volte, sempre bellissimo. Insomma, tanti tanti i fan dell'Oktoberfest all'ascolto. Anche Billy che dice: ci sono stato ogni anno dai 20 ai 40 quando ci si poteva sedere liberamente, ora se non prenoti non ti siedi nemmeno se il tendone è mezzo vuoto. Assurdo, non è più una festa, dice lui, ma solo business, 15 euro per una birra che non li merita da quanto fa, così dice, insomma. Per cui contenti e meno contenti di questa cosa. Adesso, ragazzi, andiamo perché siamo pronti a giocare con il nostro vero falso. Sigla. Anche oggi vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta quando finirò di elencarvi le notizie. La numero uno: Luciano Pavarotti, durante i suoi famosi concerti benefici Pavarotti in Francia e Modena, una volta con Keith Richards e Rolling Stones si sono scambiati il loro look di scena. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Hugh Jackman, che ha interpretato Wolverine per oltre 20 anni, debuttando nel primo film degli X-Men del 2000, ed è tornato a vestire i panni del mutante nel film del 2024 Deadpool and Wolverine. Sarà vero, sarà falso? Parliamo di Luca Carboni. Per la numero 3, oltre a essere un grande cantautore, ha vinto il Festival Bar nel 92 con Mare Mare, esprime anche la sua vena artistica come pittore. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: tutto vero o falso di ripresa. Dopo che sono tornata io, voi eravate qua, lo so ragazzi, ma sentiamo un po' di voce.
1: Vero, falso, vero, un saluto a Arianna.
0: Ciao Arianna, ma no, non è questa la sequenza corretta. Sentiamo altri, allora ci sono anche la Chiara che dice vero, vero, vero, c'è la Marta, vero, vero, falso, ce ne sono molti, molti altri, ma qual è la soluzione al vero o falso di oggi? Andiamo a scoprirla insieme. Luciano Pavarotti, durante i suoi famosi concerti benefici Pavarotti in Friends a Modena, non si è mai cambiato di vestiti con Keith Richards. Ha ospitato le più grandi stelle del pop e del rock sul suo palco, ma ha sempre mantenuto, se vi ricordate, i suoi elegantissimi abiti da sera con il celebre fazzoletto bianco. Quindi falsa la prima. Vera quella che Hugh Jackman è stato per oltre 20 anni Wolverine. Ha questo legame storico e duraturo con questo personaggio incredibile. Aveva dato l'addio nel 2017 col film Logan, ma poi nel 2024 è tornato appunto con Deadpool e Wolverine. E quindi insomma vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Luca Carboni è un grande cantante, ma è anche una persona che esprime la sua vena artistica come pittore. Ha spesso espresso la sua passione per le arti visive e la pittura e ha esposto le sue opere in diverse occasioni. Quindi falso, vero, vero, il più veloce è stato Mirko. Aspettiamo i tuoi dati, Mirko, ti ho risposto al messaggio e complimenti per essere il nostro primo vincitore della settimana.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: La Diamorico non succederà più, invece succederà tra pochissimo l'arrivo della Madame, la signorina Paola Persorale d'Italia. State con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo?
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi!
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Bella e Monella.
13: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
14: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 11:02.
1: Notizie di Radio Bella e Monella.
15: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Summit del mare. Lo scorso weekend si è svolto l'appuntamento annuale promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale Veneto, che ha riunito amministratori, esperti e operatori del settore per confrontarsi sul tema salute, natura e blue economy. Il sindaco di Cavallino Tre Porti, in provincia di Venezia, Roberta Nesto.
16: È la quinta edizione e abbiamo voluto pensare ad una visione strategica della costa, una visione unitaria, una visione condivisa di confronto pubblico-privato, quindi tra sindaci trasversalmente, ma anche con tutte le categorie e i privati. Una visione di una costa che si affaccia al Mediterraneo e che pensa qual è l'obiettivo a portare a casa. L'obiettivo a portare a casa è quello del benessere, benessere declinato con i propri residenti e anche con il benestare dei propri ospiti.
17: Inaugurata nel fine settimana la nuova pista ciclopedonale lungo il fiume Tesina in località San Pietro in Trigogna. Il percorso lungo complessivamente 4 chilometri collega la ciclabile della Riviera Iberica con Torri di Quartesolo e si inserisce nella rete degli itinerari cicloturistici della media pianura vicentina.
15: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del giornale radio.

0: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl. Vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, come va?
1: Per essere lunedì, insomma, è una bella giornatina.
2: Brava.
1: Un po' così, nel medium stat virtus.
2: Mi piace quando parti colta.
1: Esatto, buongiorno disagiate e disagiati, siamo sempre sul pezzo. Titolo della notizia di oggi: riposo eterno, formato famiglia, animale
2: incluso. Allegri.
1: Animale incluso.
2: Ok.
1: A Venezia arriva questa svolta storica: nei cimiteri convenzionali sarà possibile seppellire il proprio cagnolino d'affezione, animale domestico d'affezione, accanto alla propria tomba. Attualmente è possibile seppellire gli animali domestici nel proprio terreno, nei cimiteri per animali. Quindi, prima di Venezia, anche Belluno aveva adottato questa norma molto interessante.
2: Come funziona?
1: Come funziona?
2: Che l'urna cineraria dell'animale può essere collocata sopra la tomba,
1: sì,
2: o appesa alla lapide, o davanti all'oculo, o se hai le tombe di famiglia,
1: sì,
2: ma in uno spazio ben delimitato.
1: Sì.
2: Non ti fanno fare epigrafe del cane o del gatto, di quello che è, o immagini dell'animale sulla lapide.
1: Ah, non gli posso mettere la fotina?
2: No.
1: Ok.
2: Però se vuoi ti puoi far mettere quando muori tu una foto col tuo cane, gatto, quello che è.
1: Scusa, mi viene da ridere.
2: Lo sai, è un po' triste questa roba, però fa anche un po' ridere.
1: No, fa anche un po' ridere, ma okay, cioè, è vita normale. Allora.
2: Beh, anche perché succede, cioè, moriamo noi, muore il cane, muore
1: cioè,
2: il gatto.
1: Ma voglio dire, ti rendi conto che non si fanno più figli, si prendono animali e si trattano
2: fate
1: come
2: benissimo,
1: figli?
2: Fate benissimo.
1: E quindi, insomma, ci sta che ci sia sta cosa qua. Allora, secondo voi, questa cosa qua, cioè la possibilità di avere l'urna delle ceneri dell'animale accanto alla tua, è un gesto di grande sensibilità, o pensate che i cimiteri debbano restare luoghi tradizionali con la salma solo umana?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che ne pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

0: La puntata del lunedì di Sorelle d'Italia, Paola Cavinato e Monica Morgan
1: brava.
0: Con voi. Si parla di cimiteri, pare che a Venezia si potrà portare le ceneri del tuo animale nella tua tomba, non dentro,
1: sì,
0: ma nei paraggi, insomma, sopra la tomba, di fianco.
1: Ed è una
0: foto né niente, ma una novità.
1: È una cosa importante perché in tante città esistono cimiteri, ma solo per gli animali, hai capito?
0: Certo.
1: Perché è importante. Questa volta invece il tuo Fuffi lo puoi portare nel mondo nuovo con te, nel cimitero dove di solito ci sono noi povere anime, ci siamo noi,
0: capito,
1: no?
0: Se il cane muore prima di me, perché di solito il tuo animale muore finché tu sei vivo.
1: E adesso non andare lì a spulciare.
0: Tecnicamente,
1: non lo so.
0: Cosa facciamo? Gli compriamo la tomba, lo mettiamo là finché arriva.
1: Chiamate Franchetto! Chiamate Franchetto!
0: Qualcuno mi dice di starò, cioè, come faccio io che ho 200 bestie? Cioè, cosa faccio? Mi prendo già la tomba, intanto li parcheggio là, cosa faccio?
1: Allora, se c'è qualcuno che ha, come si chiama?
0: Onoranze funebri.
1: Un'onoranza funebre, all'ascolto.
0: O qualcuno dell'ufficio morti, necrologi,
1: Franchetto, lo sai che è una convenzione.
0: Smettila di dire i nomi che poi ti fa la fattura.
1: Ci fa lo sconto del 30%.
0: Ah, sì? Allora, ciao amici! Ciao, quello che
1: abbiamo
0: costa.
1: Una convenzione con, va bene.
0: Noi abbiamo convenzionati i ristoranti, le onoranze funebri, l'idraulico.
1: Morire, ragazzi,
0: tocca a tutti.
1: Tocca a tutti, quindi
0: costa un botto.
1: Dai, vado veloce. Giulia,
0: infatti tu non stai morendo perché non c'è soldi per il funerale, io uguale.
1: Esatto. Giulia da Preganziola, abbiamo chiesto, siete d'accordo su seppellire il cane vicino a voi o no? Il mio tesoro peloso mi ha lasciato un anno fa, dice Giulia, ho le sue ceneri in casa, però lo avrei voluto, lo vorrei con me.
0: Ecco, quindi
1: è favorevole.
0: Lei tiene là, dopo quando sarà ora, casomai gli
1: trasporterà
0: insieme,
1: esatto. Vilma da Conegliano, noi della nostra cagnolina abbiamo le ceneri a casa, una bella cassettina rosa con il fiocco.
0: Anche lei
1: rosa.
0: Quando è ora se la porta.
1: Se la porta, adesso puoi farlo, Vilma.
0: Che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: sei danzata?
1: Sono libera.
0: Sono libera.
1: Pace libera, libera.
0: Allora,
1: sul mercato.
0: Stiamo commentando sta cosa qua a Venezia, nei cimiteri convenzionali tradizionali, sarà possibile seppellire il proprio animale domestico d'affezione accanto alla propria tomba. Siete favorevoli, contrari?
1: Che
0: un po'
1: pensate?
0: La cittadinanza, gli ascoltatori si stanno un po' dividendo. Maristella da Ponte di Piave dice: e chi non ha mai avuto un cane o un gatto non può capire il legame profondo che si crea. Fanno parte della famiglia a tutti gli effetti, perché lasciarli fuori anche dopo è un segno di grande civiltà, quindi è favorevole.
1: Bello, sì, sì, sì.
0: Renato da Cirea: i cimiteri sono nati come luoghi sacri dedicati esclusivamente al ricordo e al culto degli umani. Mescolare le due cose è una esagerazione moderna. Ma però,
1: beh, ognuno ha il suo pensiero, non lo so. Ragazzi, voi cosa ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: dicendo che se c'è un settore dove non c'è crisi e non manca il lavoro, brava, è quello delle onoranze funebri.
1: Vero.
0: Nel mio paese d'origine, una volta, cioè, ho visto appese, sai, nella bacheca dove appendono, come si chiamano?
1: Le epigrafi.
0: Le epigrafi. Cioè, 10-15 epigrafi, tutte gestite, tutti gestiti funerali da una sola agenzia funebre.
1: Che magari fai del posto.
0: Sì, del posto, ma fai due conti. Fai due conti.
1: Ma più che altro, ma voi lo sapete quanto costa un funerale?
0: In media?
1: Molto.
0: Beh, io mi ricordo all'epoca ho speso tra i 7 e i 9 mila euro.
1: Erano già quanti anni sono passati?
0: Sono passato 12 anni.
1: 12 anni.
0: Può essere.
1: Figurati adesso.
0: Dipende dal materiale. Vabbè, dai,
1: certo,
0: fiori stemenate
1: però
0: qua.
1: In media insomma tanti soldi. Ragazzi,
0: allora
1: tra poco torniamo alla domanda,
0: secondo voi è un gesto di grande sensibilità come fanno a Venezia a dare la possibilità di seppellire nei cimiteri tradizionali anche il proprio animale d'affezione, o pensate che i cimiteri debbano restare luoghi tradizionali dedicati agli esseri umani?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: C'è sempre un

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
4: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: Dani, che ti è piaciuto?
1: Bella carica.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Ritorniamo a noi, questa novità a Venezia, e potrai seppellire il tuo amico a quattro zampe vicino alla tua tomba, insomma, no? E, riassumiamo così, siete favorevoli e contrari, stiamo sentendo un po' di umori, un po' di pareri, andiamo a Montebelluna, quello che ci dice Silvia è questo.
3: Per me non ci vedo niente di male, quindi conti, non vedo quale ci sia il problema, ecco. Poi pagando si può fare tutto, e perché non metterci anche la foto allora?
1: La fottina.
3: Ormai che hai fatto 30, facciamo anche 31, ci metti anche una foto, perché no? Voglio dire,
1: è per, lo fanno, cioè vietano di mettere la foto per preservare il decoro della tomba.
0: Però quella povera bestia è lì, cioè,
1: lo so, puoi mettere,
0: cioè,
1: la foto
0: mia, non posso
1: tua con il
0: gatto,
1: cagnolino, lo so, è per preservare il decoro della location, insomma,
0: non sono d'accordo della... Allora, se me lo fate fare, fatemi mettere anche il nome di questa povera bestia e la foto, scusami.
1: Beh, il nome sì, ma non puoi mettere l'immagine. Allora, ti leggo velocemente. Donatella da Padova dice: non trovo giusto umanizzare troppo gli animali, che facciano pure i cimiteri per gli animali, ma non metterli, metterle le urne in quelli dove ci sono, insomma, le persone, gli umani. Donatella, ma
0: voi
1: sentiamo,
0: che ne pensate, ragazzi?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: l'uomo che amava le donne. Allora, animali nella tomba di famiglia si può fare a Venezia, si potrà fare.
1: Si potrà fare.
0: Quando tu, Paola, verrai seppellita.
1: Ma io non ho animali d'affezione.
0: Se tu avessi un cane, un gatto, che nel frattempo sono morti, hai a casa le ceneri, te li mettiamo che ti fanno compagnia.
2: Esatto,
0: capito?
2: Che bello. Che
0: sono
2: bello.
0: Andata a vedere le piramidi. Sì. E il faraone si portava dentro la qualunque, pure la barca gli hanno messo dentro, capito, nella tomba. Però è una tomba grande, perché era ricco quello.
1: Allora sentiamo dalla salute di Livenza Francesca.
3: Allora, per carità,
1: per
3: stiamo
1: carità.
3: Andando tutti fuori di testa. Gli animali sono animali, devono essere trattati bene, ma bisogna fare una distinzione.
1: Sì.
3: La gente proprio sta andando fuori di testa. Io amo gli animali, ne ho a casa, ma tutto c'è un limite.
1: Beh, è stata chiara, no?
0: Sì.
1: Insomma, tutto c'è un limite, come dice anche Renato, velocemente. Sentiamolo, Renato da Godega.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
4: allora,
1: bello.
4: Un animale rimane un animale,
1: sì.
4: E anche se il tuo miglior amico è il cane, e le persone sono persone. E quindi non si può equiparare un animale con una persona.
1: Sì.
4: Mi ricordo da sempre quello che mi disse mia mamma quando
1: sì.
4: è morto, ero ragazzino.
1: Ma erano altri
4: era
1: tempi.
4: Il cagnolino, avevo fatto il buco nel campo a fianco,
1: sì.
4: l'avevo servito e ci avevo messo una croce. E mia mamma mi disse: guarda, che non è un cristiano
1: sì.
4: un cane, è un animale, togliele quella croce. E per me vale sempre questa legge: non è un cristiano, non è una persona, rimane un animale e non va equiparata alle persone. Quindi, no, cimitero per i cani. Almeno okay. di fianco al padrone,
1: sì.
4: se no si fa un cimitero privato e se lo mette dove vuoi.
1: Insomma, c'era un'altra sensibilità già 20, 30, 50 anni fa, no? Che adesso
0: sì,
1: invece...
0: più che altro la croce, se dici interpretata dal punto di vista
1: sì.
0: religioso, però se stai a indicare qui sotto c'è qualcosa, qualcuno che è morto, no? Cioè dipende dal significato che gli dai. Ultimissimi minuti,
1: vai!
0: Cosa ne pensate?
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: siamo arrivati alla fine di questa puntatona.
1: Peccato.
0: Allora, per chiudere, vai.
1: Sì, perché il dibattito si sta accendendo. Allora, una testimonianza sobria che ci piace per concludere questa puntata è quello che dice Antonello da Zero Branco in provincia di Treviso. Vai, Anto. Pronti? Eccoci.
2: Buongiorno belli e Monelli.
1: Ciao bello.
2: Allora, io credo che sul tema di oggi bisogna fare anche una puntualizzazione, voglio dire, ecco, tenendo conto della sensibilità di tutti. Però noi siamo diciamo appartenenti al regno animale, quindi siamo animali anche noi, mettiamoci bene in testa.
1: Sì.
2: Che poi uno piaccia o no questa cosa, altro discorso. E anche Alain Delon ha fatto seppellire con lui, voleva proprio nel testamento, ha scritto che voleva il suo cane o il suo gatto dentro con lui, praticamente addirittura nella cassa.
1: Addirittura.
2: Mi pare di aver capito questo. Allora a sto punto qui facciamo un campo del ricordo,
1: sì,
2: come che ci sono in tanti posti praticamente, ce n'è uno anche in un campeggio di Venezia. E la gente torna ogni anno a trovare il suo, chiamiamolo, caro.
1: Vedi, bello. A tutti gli effetti un amico a quattro zampe poi alla fine fa parte della famiglia, quindi di
0: della
1: conseguenza, esatto, te lo porti con te anche nell'altra vita, per chi ci crede, se c'è. Va bene, interessante.
0: Ecco, questa puntata seria di inizio settimana,
1: esatto.
0: Vi promettiamo che domani diremo un sacco di cagate come al solito
1: e ritorneremo deficienti come prima. Grazie.
0: Vai.
3: Con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcaster.

0: radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
3: Radio Bella e Monella.
4: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
5: Le 12 e un minuto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto occupato un tratto della statale 106. A Genova presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: italiane da cantare.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800-10-10-10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K con Gue Pequeño è Amore Dilemma. È lunedì di nuovo, altra settimana, sì, altra corsa qui su Radio Bella e Morella. Damiana Menta.
1: Salve, sono la Dallan. Iniziamo la pausa pranzo, Paciarotta e Scracchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Paciarotta e Scracchiarella.
3: Paciarotta e Scrocchiarella.
0: Ciao amici, buon lunedì 12 di ottobre, 8 minuti dopo mezzogiorno, pronti per stare insieme le prossime 3 ore, quindi per fare la pappa insieme, chiacchierare, cantare, giocare e tutto insieme.
1: Esattamente, noi nella prima mezz'ora appunto cantiamo con la canzone che fa il 393-7366-170, mentre nella seconda mezz'ora giochiamo al gioco della parola misteriosa.
0: Oggi premio anche molto interessante perché regaliamo i biglietti per le Lupe Basket. La data da segnarvi è quella del 18 di ottobre.
1: Ah, che bello! Quindi abbiamo già anticipato per gli amanti dello sport e del basket. Se volete aggiudicarvi appunto i biglietti per queste meravigliose ragazze, che insomma siamo media partner, siamo molto felici di collaborare con loro, potete giocare con noi al gioco della parola misteriosa.
4: Radio Bella e Monella.

0: Love, 6pm, Rosvillen, Ernia, un sacco di gente qui su Belle Monella, però adesso tocca a voi. Se avete quella canzone in testa che vi piace, che vi fa cantare, siete al posto giusto nel momento giusto.
1: Esatto, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Belle Monella, ciao Dallan, ciao Damiano, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.
3: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Emi, tu cosa fai questa sera? È lunedì, ci sarebbero un sacco di cose da fare di solito.
1: Ma cena, copertina, divanino.
0: E si dorme.
1: E si dorme.
0: Però adesso si canta con la canzone che fa, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: La ragazza mi ha lasciato, è colpa mia. Sono stato anche bocciato e non andrò

0: Tommaso Paradiso e Lasciamene un po'. Qui su Bella e Monella abbiamo anche ascoltato la canzone che fa di Vasco Rossi e nella mezz'ora seguente, l'abbiamo detto, giocheremo per regalarvi i biglietti delle Lupe Basket. Giocate se interessati, la data è quella del 18 ottobre.
1: È molto semplice, infatti diamo anche il benvenuto ai nuovi arrivati che non hanno mai giocato con noi. Noi diamo 5 parole e voi dovete indovinare la sesta, appunto, che si collega bene a queste 5. Come vi ha detto Damiano, oggi c'è un premio speciale che vi porta direttamente al palazzetto a tifare le nostre amiche del Lupe Basket. A tra poco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
14: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
15: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
14: E adesso?
15: Aspetta, in frigo?
16: I salumi dei fratelli Guerriero!
14: Siamo salvi.
17: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
18: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
19: C'è chi sente una voce alla radio.
18: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
1: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina di Matteo Monti, tre canzoni, l'ultima quella di Umberto Tozzi, Bella.
2: Fred De Palma, Ti raggiungerò, e poi Tiziano Ferro con Buona cattiva sorte.
1: No, bella la canzone.
2: Ah, pensavo il titolo.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta pronti per giocare con voi. Lo sapete, si gioca al gioco della parola misteriosa.
0: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Allora, pronti, veloci, 5 parole. Una quella che vogliamo da voi, con un messaggio scritto vocale al 393-7366-170.
2: Noi diamo in palio 2 biglietti per domenica 18 ottobre dalle 18 al Palazzetto dello Sport San Martino di Lupari per tifare le Lupe Basket che giocheranno contro l'Umana Reyer Venezia. Allora, le parole di oggi sono...
1: Certo...
2: Fatto.
1: Sensibile.
2: Tecnico.
1: Mancante.
2: Ne ripetiamo. Certo.
1: Fatto.
2: Sensibile.
1: Tecnico.
2: Mancante.
1: 393-7366-170. Se volete andare a vedere questa bellissima partita, dovete essere veloci e anche intelligenti.
3: Radio Bella e Monella.

0: Valle di A e Albe con Cado. Qui su Belle Monella si gioca con voi, vi diamo la possibilità di vincere questi due biglietti per il 18 di ottobre, super partita contro l'Umana Reyer Venezia, quindi le nostre lupe vedranno una partita tosta.
1: Molto tosta, sì sì.
0: Vediamo,
1: sì.
0: Vediamo.
1: Alle 18 al Palazzetto dello Sport a San Martino di Lupari. Le parole di oggi sono certo, fatto, sensibile, tecnico e mancante. Allora, Marco e Sparasina Boys da Malo dicono: per favore saluta Luca che ormai è una fissa per te, penso si riferisce a me.
0: A te.
1: Ciao Luca,
0: ciao.
1: Un saluto, un bacione grande. Loro dicono la parola del giorno è risultato.
0: No, non è questa la parola di oggi. Poi chi c'è?
1: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere argomento.
0: No, c'è chi gioca con problemi di software.
1: questa è una delle migliori che sono mai state dette. C'è Sonia che gioca con tratto, Maria Rosa invece con affare. Poi sentiamo anche lui cosa dice. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io direi percorso.
0: No, non è percorso. Ragazzi, ve le ripetiamo, aprite bene le orecchie. Certo, fatto, sensibile, tecnico e mancante. È molto facile.
1: 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.

0: vita rotolando verso sud, l'anno il 2005. Voi in tanti quest'oggi a giocare con noi e in tanti anche ad indovinare per vincere questa super partita il 18 di ottobre.
1: Infatti le parole erano certo, fatto, sensibile, tecnico e mancante. Facciamo un applauso a tutti quelli che hanno risposto con dato. Sentiamo un po' di risposte. Pronto? Arriva?
2: Ciao ragazzi, eccola. Oggi è dato, un dato di fatto, un dato tecnico, un dato mancante. Ciao a tutti, sono Vania da Frescata.
0: ciao.
1: Dato tecnico, dato sensibile, appunto dato mancante. Salutiamo tutti quelli che hanno indovinato, Thomas, poi abbiamo anche Alice, poi c'era anche, firmatevi ragazzi perché altrimenti vado in tilt, Loris, ma la più veloce è stata una donzella che si chiama Fabiana e appunto ha risposto con dato.
0: Brava Fabiana, ti porti a casa questi due biglietti per questa super partita al Palazzetto dello Sport a San Martino di Lupari. Mi raccomando, poi fai tante foto, facci vedere com'è l'atmosfera da quelle parti
1: e taggaci ovviamente con il profilo di Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10. Let's go.

0: 13:02.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. A Paese un ragazzo di 23 anni è caduto dal tetto di un'automobile in movimento ed è in pericolo di vita. Il giovane residente a Jesolo è precipitato sull'asfalto mentre un gruppo di ragazzi stava girando alcune riprese per una manifestazione. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il futuro di Venezia passa tra terre rare e un nuovo laboratorio di ricerca dell'OMS. Depositata la candidatura di Marghera ad hub europeo delle materie prime strategiche. A San Giovanni e Paolo atteso un centro internazionale dedicato alla ricerca sulla longevità. Da Vicenza è in carcere l'ex boss dei casalesi Luciano Donadio. Dopo 4 giorni di ricerche è stato individuato mentre stava andando a costituirsi dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la sua condanna a 30 anni. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ginnastica. E la mia voglia di te.
1: Giovarotti e Samurai J, le foglie di te qui su Bella Monella in questo lunedì, dove arriva anche la notizia che Bandanara, non magari non tutti la conoscono, la moglie di Cardi,
2: ex moglie di Cardi,
1: ex moglie di Maxi Lopez, sì. Era un po' nei programmi sportivi, forse l'avete vista da quelle parti, sì. Sicuramente la conosceranno i tifosi dell'Inter, le hanno bocciato la richiesta da 100.000 euro al mese di mantenimento. Che
2: per i, esatto, per i giudici di Milano, infatti l'ex moglie del calciatore ha un patrimonio sufficiente e la sua vita professionale non è stata sacrificata sicuramente dal matrimonio.
1: 100.000 euro sono tanti.
2: Sono tanti. Ma 100.000 euro al mese.
1: Se non dico una cavolata, forse la cifra più alta mai raggiunta era della moglie di Berlusconi.
2: Insuperabile. Insuperabile. Queste sono state lungimiranti, capito?

0: Chiara, nero gotico, sono andato un po' a curiosare tra i risarcimenti più grandi della storia tra le coppie.
1: Sì.
0: Al primo posto c'è Bill e Melinda Gates, nel 2021, pensa a 76 miliardi di dollari. Hanno raggiunto questo accordo perché non c'è soltanto un accordo mensile, tante volte vieni liquidato.
1: Certo, ti viene data una tanto.
0: Esatto, in questo caso ha raggiunto questa cifra record, rendendolo, pensa, il divorzio patrimoniale più costoso di sempre.
1: Della storia?
0: Della storia, beh, ma... 76 miliardi, erano milioni, miliardi.
1: Miliardi.
0: Miliardi.
1: Cioè io appena dico miliardi, miliardi.
0: Poi, secondo posto c'è Jeff Bezos con Mackenzie Scott, dove lui ha ceduto, pensa, il 4% delle azioni di Amazon. Al momento della firma valeva circa 38,3 miliardi di dollari, stabilendo anche in questo caso uno dei più alti record della storia, grazie poi alle rivalutazioni negli anni che Amazon ha preso.
1: Sì.
0: È arrivata a superare i 50 miliardi.
1: Porca miseria.
0: Terzo quanti posto per soldi, loro che non conosco, magari tu li hai già sentiti, Alec e Jocelyn Waldenstein. Pare che lui sia un
1: principe, qualcosa,
0: un trafficante d'arte, miliardario.
1: No, non so chi sia.
0: Lui all'ex moglie ha dato 2,5 miliardi di dollari subito.
1: 2,5 miliardi di dollari cash.
0: Poi un mantenimento garantito di 100 milioni di dollari all'anno per 13 anni.
1: 100 milioni di dollari all'anno, quanti soldi sono al mese?
0: Sono 3,8 miliardi poi in totale. 100 milioni di dollari all'anno. Sono circa
1: un milione al mese, 800 mila euro.
0: Come
1: no,
0: un milione?
1: Di più. Hai 800 milioni all'anno?
0: 100 milioni, come posso essere un milione?
1: Al mese? Arrivo a 12.
0: A 30,
1: vero.
0: Sarà circa... adesso siamo un po' in difficoltà.
1: Errore 404.
0: Tanti soldi comunque, tanti soldi.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Una, un so.

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya qui su Bella e Monella. Stavamo parlando di mantenimenti record,
1: sì.
0: Abbiamo citato Jeff Bezos, i Gates, questo trafficante d'arte miliardario. Per quanto riguarda l'Italia, avevamo citato Silvio Berlusconi, mm-hmm. con Veronica Lario, il mantenimento del 2012 fu di 3 milioni di euro al mese, pari a 100.000 euro al giorno.
2: Non male.
1: 3 milioni di euro al mese.
0: 3 milioni di euro al mese, poi che vengono successivamente rimodulati in appello a 1,4 milioni di euro mensili. E poi a quanto pare, almeno da quello che dicono i social, da quello che dice internet, lei nel futuro poi è stata obbligata a restituire gran parte delle somme percepite perché risultava già ultramiliardaria.
1: Ah, ecco un po' il discorso di Vandanara e Icardi, insomma, visto che hai già tanti soldi non ti servono questi 100.000 euro al mese, però dopo dicono che i soldi non facciano la felicità.
0: Beh, sicuramente cambiano il modo di vivere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rolling Stones, sicuramente tanti soldi a priori, poi non so se siano dovuti, non dovuti, non vogliamo entrare in battaglie legali o schierarci da una parte o dall'altra, però tanti soldi. Beh, che possono cambiare lo status.
1: Io ho deciso.
0: È deciso?
1: È decisa, la mia vita è decisa, adesso andrò a suonare le campanelle a tutti i miliardari. Vado vestita bene.
0: Non penso sia così facile.
1: Li provo a sedurre.
0: Ho visto un video di dei ragazzi che stanno girando il mondo in bicicletta e hanno provato a entrare a casa di Drake. C'era la guardia armata che mancava poco che
1: mi sparava a vista. Esatto. Può essere. Vabbè, non vado in quei posti. Dai.
0: Ok. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
7: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19:30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola di Antonello Cerri con tre canzoni, una più bella dell'altra. Quali erano?
1: C'erano la rappresentante di Lisa con i Coldplay e Mar in the Sky, questo bel mashup, Mr. Rain e Paul Kalkbrenner con Super Sky and Sand e Ambra con T'appartengo.
0: Bella, grazie Matteo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Grazie Antonello, volevo dire grazie Antonello.
1: Infatti.
0: Antonello Cerri con la pillola di Italiamo. Va bene, si ritorna in diretta alle 13:42 dove si parlava un po' di mantenimenti. Era tutto partito da Vandanara. Stavamo un po' giocando con i più grandi mantenimenti della storia.
1: Che poi abbiamo sempre visto che sono gli uomini a dover sempre mantenere le donne. E adesso spezzo una lancia a favore degli uomini, no? Perché tanti dicono, ma le donne poi si sposano solamente per avere gli alimenti. Allora, se si sposano questi miliardari, probabilmente l'hanno pensata. Ma se si sposano una persona normale, non penso che vadano a pensare agli alimenti.
0: Beh, ci sarà sicuramente qualcuno nella storia del mondo ci sarà uno che prende lui il mantenimento da lei.
1: Sì.
0: Sì.
1: Chi potrà essere?
0: Beh, qualche duchessa, qualche donna di qualche regime.
1: Dici?
0: Ecco.
1: Sì. Adesso andiamo a googolare a vedere chi potrà essere questa donzella miliardaria.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tiro Mancino è Amore Impossibile, un po' si può collegare al nostro argomento, visto che sì, si parla di mantenimenti ex amori, ecco, quasi potremmo definirli così.
1: Esattamente, abbiamo rovesciato un attimo la medaglia, abbiamo visto, abbiamo, ci siamo chiesti, ma queste donzelle miliardarie che hanno mantenuto i loro maritini, beh, in primo posto c'è Madonna. Dopo il divorzio del regista Guy Ritchie nel 2008, la stampa riportò insomma un accordo economico enorme stimato tra i 76 e i 92 milioni di dollari, però questi termini precisi non furono resi pubblici, quindi siamo rimasti a una cifra un po' indicativa.
0: Quindi lei ha dato questa cifra a lui?
1: Sì.
0: Che era regista comunque, quindi anche lui era ricco.
1: Sì, però sei un regista, tu sei Madonna, cioè sei la, la queen del pop.
0: Poi chi c'è? Poi chi c'è? Jane Fonda, giusto?
1: Sì.
0: Corretta. Quando si separò dall'attivista politico Tom Hayden nel 1989, secondo la stampa dell'epoca gli versò circa 10 milioni di dollari. Beh, non male.
1: Durante la separazione c'è anche Jennifer Lopez, perché dopo il divorzio dal ballerino Chris Judd nel 2002, alcune ricostruzioni giornalistiche hanno parlato di un accordo da circa 14 milioni di dollari.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Ma è Ali, qui su Pelle Morella, vabbè, noi vi auguriamo ovviamente l'amore eterno e di non ritrovarvi mai nel dover fare cose di mantenimento, comunque mollarvi, che sono, sono cose tristi. Finisce la nostra seconda ora, ma non scappate perché il fast lunch time, lo sapete, dura fino alle ore 15.
1: Ovviamente qui su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
8: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
5: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 14.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Lo scorso weekend l'isola di Albarella ha ospitato la quinta edizione del Summit del Mare. Sentiamo il vicepresidente della Regione Veneto, Lucas Pavanetto.
6: I 74 milioni di presenze che noi facciamo in Veneto, ma in particolar modo gli oltre 30 che facciamo nella costa veneta, sono la dimostrazione che abbiamo un tessuto imprenditoriale che ha saputo svilupparsi e che ha saputo far grande queste terre e queste realtà. E questi sono stati i pionieri. Oggi, a fianco a questi, bisogna incentivare e continuare quella che è l'offerta, non solo in termini di ospitalità, ma in termini di servizi più generali, e quindi rendere ancora di più unico, perché soprattutto anche in momenti internazionali difficili la gente sceglie posti sicuri dove poter alloggiare, dove poter passare qualche giorno di relax.
5: Al teatro Jacopo da Ponte.

Ponte di Bassano del Grappa questo venerdì sera lo spettacolo Sai la gente è strana con Monica Bassi e Massimo Santa Caterina, un intenso recital con la storia, la vita e le canzoni di Mia Martini. Domenica invece con doppio spettacolo alle 15 e alle 18 il musical Aladino e la lampada meravigliosa di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato con la Compagnia del Villaggio. È tutto!

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ultimo è tutto qui su Bella e Monella nel nostro lunedì insieme fino alle 15, l'abbiamo detto, nell'ultima ora si ritornerà poi anche a cantare, quindi se vi piace in particolare una canzone, ricordatevi di farlo, di cantarla al 393 7366 170.
1: Ma tu che segui la Formula 1, hai visto che Kim Kardashian è andata a vedere Hamilton?
0: Ma era già successo settimane.
1: Ma io voglio parlare un attimo di questo. Cioè, quando gli atleti gareggiano, oppure comunque fanno delle prestazioni sportive così importanti,
0: se possono portare a scrocco le persone.
1: Ma no, perché? Cioè, avere lì la fidanzata non è un momento un po'. Ti faccio un esempio. Io quando andavo ai concorsi di canto, comunque avevo dei concerti importanti, io non volevo nessuno con me, neanche il mio ex fidanzato.
0: Secondo me poi la cambia da atleta a atleta. Per me è una cosa bella avere la famiglia, la ragazza che ti vede, ti dà una marcia in più per far bene. Cioè, sei contento di mostrare che stai facendo un'ottima cosa davanti alle persone che ti vogliono bene.
1: A me agitava tantissimo.
0: È un po', scusa, quando tu fai un evento con la radio, non sei contenta che vengano i tuoi amici?
1: Allora, l'evento è una cosa.
0: Vabbè, ma è comunque
1: il giocatore. Cioè, fare la vocalist è una cosa.
0: Vabbè, se io giocavo a calcio ero contento che veniva la mia famiglia, i miei amici a vedere e magari segnavo davanti
1: però,
0: a loro.
1: Sì, però io in un concorso, quando dovevo sentirmi giudicata, mi veniva un po' di ansietà da prestazione, capito?
0: Al tuo esame scolastico non è entrato nessuno?
1: Assolutamente no.
0: Da sola?
1: Da sola.
0: Da me c'erano 40 persone.

0: Monica, anche questa ci piaceva, la cantavamo, mi ricordo. Era sì. Feeling di Elodie e Tiziano Ferro.
1: Allora, è il momento di cantare, ragazzuoli. Mandate un messaggio vocale al 393-7366-170. C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tocca di nuovo a voi, avete mandato le vostre richieste musicali al 393 736 6170. Altra canzone che si può dire è passata la storia.
1: Sì, diciamo che quando parte questa durante una serata di festa impazziscono tutti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Bella Monella, reduce da qualche giorno a Napoli con le mie amiche, bellissimo. Mi metteresti la canzone che fa... Con quella gonna corta mi fa girare la testa.

0: Non parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi qui su Bella Monella. Abbiamo ascoltato la canzone che fa, l'abbiamo detto noi che era una canzone abbastanza bella, soprattutto sul tema festa, no?
2: Sì, e poi vabbè, facendo le serate, insomma, vedi anche tu che le canzoni napoletane, comunque neomelodiche, sono quelle che uniscono di più.
1: Ma poi vengono un sacco richieste.
2: Tantissimo, sì, sì, veramente, sì, sì, veramente tanto. Sarà che fanno proprio clima festa.
1: Sì, fanno ambient.
2: Fanno ambient, sì. Quindi no, a noi ci piacciono le canzoni non melodiche.
3: Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella. Tutta

0: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
12: Musica vera.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peveri.

0: gli anni. Su Bella e Monella.
1: Altra musica, altre tre canzoni. La selection in questo caso era ufficialmente degli anni. L'ultima era quella di Gianluca Grignani. Ciao e arrivederci.
2: C'era anche Annalisa con Bellissima e gli 883 con il grande incubo.
0: Bella e Monella.
1: Torniamo in diretta alle 14.39, ultima mezz'ora, visto che prima eravamo un po' finiti nell'argomento Formula 1, non ricordo per quale motivo.
2: Per la Kim Kardashian,
1: prossimo Gran Premio, Kimi Antonelli potrebbe diventare campione del mondo.
2: Davvero?
1: Sì, devono incastrarsi un paio di cose.
2: Ma
1: però potrebbe esserci la possibilità.
2: Se succede, ma a me quel ragazzo mi fa emozionare, non lo so.
1: Sarebbe incredibile.
2: È una promessa, è veramente una promessa, è un ragazzo molto umile, simpatico, scherzoso, giovane. Ma guarda, non riesco a trovare difetti a sto ragazzo.
1: Si è sentito male anche lui nell'ultima gara.
2: Davvero?
1: C'è un problema, che sai che a quelle vetture fa caldissimo, ci sono temperature davvero elevate, e infatti non si è presentato neanche ai microfoni, appunto perché ha avuto un soccorso, è stato soccorso dai medici, e in bocca al lupo ovviamente.
2: Esatto.
1: Per
2: invece
1: rimettersi.
2: Del campionato di calcio del weekend cosa dici?
1: Beh, l'Inter troppo forte
2: siamo,
1: ragazzi,
2: troppo forti.
1: Il Milan pareggia col Sassuolo e anche la Juve pareggia col Cagliari.
2: Io mi sono innamorata
1: di chi?
2: Di Okoye.
1: Okoye, portiere dell'Udinese, sì. Tanta roba. Sta con Belen, dicono.
2: Ah sì?
1: Dicono di sì.
2: Hai capito. Radio Belen.

0: 21 anni fa. Sì, sì, come vola il tempo. Ligabue e l'Happy Hour qui su Belle Monella.
1: Io ho una domanda da farvi.
0: Vai.
1: Allora, stanotte ho dormito fuori. Mi sono svegliata di notte che avevo freddo e quindi ho dormito con la trapunta. Okay. Avete già tirato fuori la trapunta,
0: ma
1: il piumino?
0: Assolutamente no, fa caldo.
1: Cosa?
0: Fa caldo di notte.
1: Io ho già il pigiama lungo.
0: Cioè caldo esagerato.
1: E il piumino leggero. 393-7366-170. Ditemi che non sono l'unica.
0: Ma sei un po' esagerata, secondo me.
1: E io ho freddo.
0: A parte che tu tieni il riscaldamento acceso, non ancora, giusto?
1: No, tua nonna l'ha già attaccato.
0: Non lo so, può essere.
1: Perché c'è
0: potrebbe essere
1: leggenda di nonna Maria che tenga circa 28 gradi in casa.
0: 28 no, 26 sicuri. Radio Bella e Monella.

0: sei l'unica, non sei l'unica, la buona notizia che arriva per te al 393-7366-170. Sei contenta?
1: Che notizia è arrivata?
0: Per l'altra punta. Hai chiesto? Cosa?
1: Perché c'è scritto Forza Milan.
0: Vabbè, tu ormai sei diventata anche rossonera, mi hanno detto.
1: No, non è vero.
0: Sì, mi è arrivato un messaggio ieri che eri alla...
1: No, alla fiera di Brescia.
0: All'antica fiera.
1: Fiera di Brescia.
0: E non avevi niente dell'Inter, quindi sei diventata rossonera. Con i braccialetti addirittura.
1: Mi hanno dato il bracciale originale del Milan.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Non mi disturbare,
0: sto cellando.
1: Fiera di Berseo
0: e non avevi niente dell'Inter, quindi sei diventata rossonera. Con i braccialetti
1: mi hanno dato il bracciale originale del Milan.
2: Radio Bella e Monella.

0: testa gira, gira, e sarà ancora lungo il vostro lunedì, però mi raccomando, non mollate perché è solo il primo giorno della settimana.
1: Esattamente, infatti io e Damiano Menta vi diamo appuntamento a domani come sempre dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
0: Chissà cosa ci sarà in palio domani, chissà se qualcuno riuscirà a vincere.
1: Vedremo,
0: chissà.
1: Oggi ci siete riusciti, ciao ragazzi.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
0: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi parliamo di una grande azienda veneta che si chiama Selle Royal. Do il benvenuto alla brand manager Lara Cunico.
4: Buongiorno a tutti.
3: Come tutte le multinazionali o comunque le grandi aziende che operano non solo a livello domestico, anche Selle Royal

0: Imperial è negli ultimi anni molto attenta alla sostenibilità ed è proprio da qui che prende le mosse l'iniziativa Stracciatella. Ce ne parla?
1: Certo, Stracciatella è una tecnologia che abbiamo lanciato oggi, ma che di fatto ha richiesto anni di ricerca. Il punto di partenza qual è stato? Il fatto che la nostra tecnologia produttiva, il Royal Vacuum, di fatto implica una serie di prodotti semilavorati di scarto che non possono essere venduti. Questo è dovuto un po' all'aggiustamento dei macchinari, alle varie prove chimiche, tecniche che vengono fatte, ai vari controlli di qualità, e il problema di questi prodotti era il fatto che non potevano essere riciclati nella loro composizione. Ecco che quindi negli anni abbiamo cercato un modo per poter utilizzare queste pelle, che di fatto erano fatte da più materiali assemblati insieme che non potevano essere riportati alla loro forma originaria, e di trovare un modo per reinserirli nel ciclo produttivo.
0: Noi ci fermiamo qui per il momento. Se volete ascoltare l'intervista completa, questa è disponibile nel sito classe1.it nella sezione riservata ai podcast. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
6: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella. Ringraziamo e salutiamo Damiano e Leonora che torneranno domani. Ma adesso lo sapete, signori miei, partiamo con la

noi ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 19 oggi insieme, totalmente in solitaria, quindi preparatevi una piccola maratona insieme per arrivare poi all'arrivo di Rocky. Tante cose da fare, in special modo oggi, ma partiamo da il riequilibrarsi con questo pomeriggio. Quindi ritorniamo nel 1992 con Luca Carboni, facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e quanti ricordi.

0: Il nuovo singolo di Levante, Ruggine, su Radio Bella Monella, singolo che è partito molto molto bene, come lo faccio a sapere? Beh, parliamo delle classifiche, no? Il sabato e la domenica ci siamo io e Monica Morgan che vi raccontiamo quali sono le 30 canzoni più passate su Radio Bella Monella, poi ovviamente il lunedì facciamo un piccolo confronto su quelle che invece sono passate maggiormente il sabato e la domenica, ovvero le 5 più ascoltate proprio durante questo fine settimana. Alla quinta posizione troviamo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Alla quarta posizione Annalisa e Madame con Amica. Alla terza posizione troviamo Ernia con Dedica. Seconda posizione per Cesare Cremonini con Paparazzi. E in prima posizione Giulia Bresch con Serenamente. Quindi ancora non abbiamo trovato questa canzone di Levante che rispetto alle precedenti è molto più ritmata. Le altre erano quasi delle ballad. Questa invece è molto molto roccheggiante. Passatemi il termine, anche se non è declinabile a un rock, però è molto più roccheggiante rispetto alle altre. Ma nel frattempo, per questa settimana, o meglio per questo fine settimana, la più ascoltata è stata Serenamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Viaggio Antonacci e Safe spirituale su Radio Belle Manella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Beh, adesso invece andiamo a vedere quali sono state le 3, sempre italiane, più utilizzate nei social network. Quindi magari in questo fine settimana hai postato qualcosa, che ne so, un reel, un post, una storia, e magari hai inserito una di queste canzoni. Ad esempio, al terzo posto troviamo la nuova canzone di Max Pezzali, Le Ali. L'hai messa? Non l'hai messa? Lo sai solo tu. Seconda posizione per Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Mentre per quanto riguarda questa prima posizione, Ernia con Dedica. Quindi sicuramente avrete fatto i romantici o le romantiche e avrete fatto un post, una storia, un reel con questa canzone, dedicandola a un amato, a un parente, e chi lo sa.
1: Radio Bella e Monella.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Bella e Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e torniamo con voi e si gioca.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di eOnce. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spreco. Tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
22: Antonello Cerri suona
23: Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
22: La grande festa italiana.
20: Vogliamo cominciare?
26: Ecco il gioco.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Gue Anne Sfere Basta con Cookies and Cream, Antonella Ruggeri Subsonica per un'ora d'amore i 360 gradi con Sandra. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. C'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Quattro indizi. Due sono quelli difficili, due quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non avete bisogno di 3-2-1 via partenze e colpi strani di cannone, pistola. No, no, no, assolutamente. È tutto basato sul vostro intuito. Quali sono i quattro indizi di oggi? Stiamo cercando una persona che è anche attrice, ok? Tra le tante cose che fa è anche attrice. Questa persona ha un figlio. Questa persona che stiamo cercando è non il figlio. Questa persona è nata in Spagna e per tanti, tanti anni ha condotto Zelig. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

E Villa Banks con Spingere su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso di oggi. Allora, stavamo cercando una persona che è anche attrice, tra le tante cose che fa, ha un figlio, è nata in Spagna e per anni ha condotto Zelig con Claudio Bisio e tante tante altre persone. Detto questo, devo essere sincero, siete stati tutti quanti bravissimi, perché tutti quanti avete risposto nella maniera corretta, ovvero, no, attenzione, è appena arrivato un messaggio sbagliato, quindi devo ritrattare. 99,9% non è Belen, non stavamo cercando Belen Rodriguez, mi dispiace, ma stavamo cercando proprio lei, Vanessa Incontrada. E quindi in tantissimi avete scritto già dopo il terzo indizio, ma c'è stata una persona che è stata la più veloce di tutti, ovvero Caterina da Venezia, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta. Radio Bella.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo singolo di Ernia, dedica su Radio Bella Monella, chiude la nostra prima ora insieme. Oggi vi ricordo fino alle ore 19 in solitaria, piccola pausa e poi torniamo insieme a voi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei Fratelli Guerriero!
4: Siamo salvi!
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423-736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Bella e Monella.
1: Oxy sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio A1, variante per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra Monza e il bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano, per traffico intenso. È tutto.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Maglie Body.

0: Arte Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Anna White Girl Waste Girl su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore insieme, o meglio sono quattro, però queste sono dedicate al momento Andrea e Alvise, anche se in realtà in questo momento Andrea non c'è, ma comunque

dai, non ve lo dico, non ve lo dico perché sono cose private. Comunque, diciamo, Dolores de Panza, Andrea oggi non ci sarà, poi insomma vediamo se nei prossimi giorni riuscirà a raggiungerci, ma noi continuiamo perché tra poco arriveranno i titoli di notizie casuali, dopodiché ci saranno anche le domande più assurde cercate da voi nel mondo dell'internet e avremo anche modo di chiacchierare insieme a voi al 393 7366 170. Ma una cosa per volta, adesso ritorno alla musica, torniamo nel 2008 con i Negramaro. Radio.

Click boom su Radio Bella Monella, è arrivato il momento di parlare insieme a voi dei nostri titoli di notizie casuali, quindi io giro già la ruota e capiremo quale numero sarà associato a un titolo di notizie che noi vi racconteremo solamente senza analizzare la questione in sé. Numero 49.000, Laura Frenna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma. Come si chiama la bambina e chi è il papà? Non ci sono punti di domanda alla fine? Io spero che lo sappiano chi di dovere, ecco. Noi possiamo anche farne a meno, però ecco, congratulazione alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne di

0: 2002, Gianluca Grignani con la Iuola su Radio Belle Monella. Torniamo insieme e continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Quindi io vado a rigirare la ruota della fortuna gentilmente imprestata dal buon Gerry Scotti e poi andiamo a vedere quale sarà il prossimo titolo di notizia casuale. Ah, numero 44, incredibile, tutti stanno iniziando col 4 oggi, fate attenzione. Fabio De Luigi, il prof di matematica mi dava 6, ma dovevo imitare l'insegnante di italiano, lo divertiva molto. Torno a teatro dopo 25 anni. Un titolo che ci dice tanto, cioè che dopo 25 anni torna a teatro il grandissimo Fabio De Luigi e tra virgolette ci dà un piccolo aneddoto storico che lo riguarda. Ecco, anche io avrei puntato al 6 se mi avessero chiesto le imitazioni degli altri professori. Io mi limitavo semplicemente a prendere 3.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: Alex Britti, solo una volta su Radio Bella e Monella, chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e poi ovviamente continuiamo con i titoli di notizie casuali. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
9: Tanto altro da scoprire.
8: Cosa aspetti? Scaricala.
0: Sorteggio del TAV.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti per le strade, una canzone Ercomi, Dirti No, e in chiusura Luca Carboni con Luca lo stesso. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 19, perché quest'oggi ci facciamo 4 orette tutte quante in solitaria. Detto questo, amici, andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali. Chissà che numero verrà fuori. Il 4 per il momento ha caratterizzato questi numeri. Vediamo. 239, quindi il 4 non potete giocarvelo all'8. Mi dispiace, Pio del duo Pio e Amedeo Papa Bis. La compagna mostra a sorpresa il pancione. Chi è? Cristina Garofalo. Allora, io credo che sia la compagna, ok? Congratulazioni, prima abbiamo parlato di una ex tronista, anzi corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso di Pio, quindi insomma, congratulazioni a tutti voi che state diventando mamme e papà.
0: Radio Bella e Monella.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Coez, ti manca l'aria su Radio Bella e Monella, se vuoi ti presto il ventolin, caro Coez, perché io ne ho veramente a go go. Detto questo, amici, è arrivato il momento legato alle domande più assurde che avete cercato all'interno dell'internet. Secondo me oggi ci fanno parecchio pensare, sono quelle forse meno assurde tra le centinaia di migliaia che abbiamo trovato nel mondo dell'internet. Sicuramente è un qualcosa legato ai giovani, perché c'è qualcuno che si chiede come faccio a capire se piaccio a qualcuno. È sicuramente una domanda che tanti teenager magari si fanno nei confronti di un ragazzo, di una ragazza, insomma di un possibile primo amore. Per quanto riguarda invece l'altra domanda è: perché non ho amici? Questa è una bellissima domanda da porsi, bisogna sempre però ricordare che dipende tutto da come ti comporti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cliff, parlare d'amore su Radio Bella Monella chiude anche questa ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi iniziamo anche con un'altra ora.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group, tutto semplicemente meraviglioso.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Sulla luna, fumo tutto nudo. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Interreg è l'iniziativa, il programma di finanziamento dell'Unione Europea legato alla politica di coesione. Il Veneto si conferma primo in Italia per numero di progetti finanziati, con 238 iniziative e per numero di partner coinvolti 177. Economia italiana e imprese del settore tatuaggi. Un rapporto di Unioncamere e Infocamere calcola un balzo delle imprese attive nel settore, passate in meno di 10 anni da quasi 3.700 a oltre 9.600. Una crescita pari al 160%, di riferimento il Veneto. Grande partecipazione alla fiera di Bresseo, il sindaco di Teolo, Padova, Valentino Turetta.
4: Concentrazione importante che ti fa capire che la strada che abbiamo intrapreso in questi anni è quella giusta per cercare di evidenziare questa fiera, che è una fiera che ha 300 anni, ma che comunque è una vetrina per i nostri commercianti, è una vetrina per il nostro territorio e soprattutto una vetrina per tutti i cittadini della provincia e non della provincia di Padova. Si chiamava la fiera dei cesti perché venivano fatti i cesti in Vimini al tempo, per cui insomma diciamo un'attrazione era questa. Le fiere una volta non erano come ora, ogni settimana almeno 2-3, ma ce n'erano 4-5 durante tutto l'anno, e la fiera di Bresseo era una di queste.
3: È tutto.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Denaro è tempo il...
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Bella e Monella.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella aprono la nostra terza ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Elvisa e fino alle ore 19 insieme a voi è arrivato il momento di fare due chiacchiere al 393-7366-170. Bene o male già da questo fine settimana ci ha detto che sta per arrivare il vero autunno, anche con magari temperature un po' più adeguate, mettiamole in questa maniera, per la stagione. Tenete conto che vabbè, io sono sempre così, forse agli antipodi rispetto al caldo, perché sono ancora in braghe corte, ok? Vuoi un po' il tessuto adiposo che mi circonda, vuoi comunque anche una soglia abbastanza elevata riguardo al freddo, io sono ancora in braghe corte nonostante magari abbia una felpa leggera addosso. Ecco, io voglio un po' giocare con voi. Oggi è lunedì, state magari uscendo dagli uffici, state andando a lavorare, state facendo qualsiasi cosa. Al 393-7366-170 io vorrei sapere qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, appena inizia ad arrivare quel freddino, quel friccicolio che magari ti prende, sai, la nuca e ti fa arrivare quei bei brividi che una volta cantavano Brivido Filino, no? Questo è brivido di freddo. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: 73 73 66 170.

0: Blanco con Piangere a 90 su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Nel momento in cui magari ci sono quei 5-6 gradi di differenza, e uno magari, che ne so, tira fuori il plaid, tira fuori il kilt, magari c'è qualcuno che tira fuori anche questo, ecco, perché no? Sentiamo voi al 393-7366-170. Dica.
1: Ciao Alvise!
0: Ciao!
1: Allora, anch'io sono ancora in pantaloncini corti.
0: Bravo,
1: è
0: giusto.
1: Perché facendo il camionista, cosa vuoi?
0: Il sole picchia.
1: Alla mattina monto in camion, c'è freschetto, è vero, 12 gradi, 11.
0: È per la pepetta.
1: Però se ti imbotta, è tempo di montare su, poi ci si muove, quindi ci si scalda.
0: Oh.
1: Adesso sono in maniche corte tranquillamente.
0: Bravo.
1: Quando viene freschetto, la prima cosa che salta fuori, sì, è ho il cappuccio,
0: sì,
1: della felpa, ho il berretto, avendo la crepa peletta.
0: Ah, la crepa peletta.
1: Sento subito il freschetto.
0: Giusto.
1: Poi soffro di rinosinusite, quindi è meglio che mi tenga coperto la capoccia, perché sennò,
0: certo,
1: se mi blocco è un casino, mi viene poi fuori il febbrone, è meglio evitare.
0: Quindi
1: crepa peletta, crepa coperta.
0: Non siamo riusciti a fare la rima, però insomma abbiamo capito, il fatto di avere una parte un po' più scoperta se prendi freddo è un attimo. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: Marrakesh e Gue Casini su Radio Belle Morella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano, e stanno per arrivare temperature un po' più basse. C'è chi parla comunque del ciclone Niño, che è tutto il caldo che abbiamo subito in quest'estate, chi invece dice no, fate attenzione che arriverà tanto tanto freddo. Comunque prepariamoci a un abbassamento delle temperature. E quindi qual è la cosa che vai a sfoderare tu?
1: Ciao, sono Laura.
0: Ciao.
1: Da zona Colli.
0: Ok.
1: Allora, sembrerà strano, però io mi metto i calzini di cotone perché,
0: bello, giusto,
1: quando non ho qualcosa che mi copre i piedi mi vengono i crampi e fanno veramente male. Ciao, buona serata.
0: E poi aggiunge anche:
1: ah, quando vado a letto.
0: Ecco, vedi, a me ad esempio una cosa che capita, il mio termoregolatore sono i piedi, cioè nel momento in cui è un po' più freddino e non ho un calzetto o magari un calzino di spugna, inizio a starnutire come se avessi il raffreddore, ma appena li metto, voilà, tutto sparisce. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: 1982 gli Stadio, grande figlio di puttana su Radio Bella e Monella, ne stanno venendo fuori di belle, di cotte e di crude, mi verrebbe da dire, al 393-7366-170, dove stiamo parlando di qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano. E siccome stanno per arrivare, perché come dicono nel Trono di Spade, l'inverno sta arrivando, è vero che è appena iniziato l'autunno, però l'inverno pian pianino sta arrivando, d'altronde ci sono le cose anche di Natale già nei supermercati. 393-7366-170, qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mantenere il veicolo nella corsia.
6: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai!
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta!
11: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
12: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Amore, hai verificato?
14: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
15: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
20: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Fred De Palma, Il cielo non ci vuole, Mango con La rondine, in conclusione Emma Marrone con Apnea. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso invece andiamo verso la conclusione del nostro argomento insieme.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:40 minuti con voi Alvise fino alle ore 18, anzi scusatemi, fino alle ore 19, di solito siamo abituati così, ma oggi non c'è Andrea, quindi prolunghiamo fino alle ore 19 al 393-7366-170. Vi sto chiedendo qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. E appunto vi stavo dicendo che ne stanno venendo fuori davvero delle belle al 393-7366-170. Sentiamo, vi dica As.
2: Ciao. La copertina sul divano, finalmente non vedevo l'ora di tirar fuori il mio bel plaid, ecco, e mettermi sul divano.
0: È molto
2: fantastico,
0: bello.
2: Speriamo venga tanto freddo.
0: Ciao, Lara. Però quantifica il quanto freddo vorresti.
3: Ciao,
0: okay.
3: Silvia. Il primo freschetto io tiro fuori i foulard,
0: ok,
3: le fascette, i foulard da mettere sul collo anche ieri sera, abbinato magari al vestito, ci sta. Ci sta, ripara la gola e fa anche bello.
0: Vedi, io invece attendo e aspetto di mettermi lo scaldacollo, quello tendenzialmente in pile, bello grosso, perché appunto lavorando con la voce, se mi va via, viene meno il mio lavoro. Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Qual è la prima cosa che sfoderi appena le temperature si abbassano?
1: Radio Bella e Monella.
4: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: 1990 Vasco Rossi con Vivere su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento al 393-7366-170 di qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Allora c'è lei che dice: buon pomeriggio Alvisa, io ancora di mattina ho le maniche corte, ma come adesso ho messo il pile e sto bene perché sento freddo verso sera. Quindi la prima cosa che sfodera è il pile. Ma attenzione, perché tra il niente e il pile c'è anche il micro pile. Quindi una cosa un po' più adeguata, cioè più graduata, potrebbe essere la salvezza. Dica.
1: Il mio termoregolatore invece è il naso.
0: Okay.
1: Appena scende la temperatura comincio ad avere la punta del naso fredda.
0: E non va bene.
1: Comunque quando arriva un po' il freschino, che serve una giacchettina, tiro fuori il chiodo.
0: E voilà.
1: Non vedo l'ora.
0: E si vola.
1: La cosa che mi piace di più del cambio di stagione.
0: Brighella, brighella. Amici, avete veramente ancora pochi minuti se volete per raccontarcelo qual è la prima cosa che sfoderate appena le temperature si abbassano. Radio

0: 2005 in Subsonica con Incantevole su Bella Monella chiudono anche la nostra ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma non temete perché tra poco continuiamo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori.

0: Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio il lunedì della sesta di A. Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese. Vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno, 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte, 3 kg, a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa, eh.
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

Con il nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse, apriamo la quarta ora insieme. È arrivato il momento dello sport, quindi preparatevi, andiamo un attimino in questa mezz'oretta a raccontare cosa è successo in alcuni ambiti sportivi. Parliamo della sesta giornata di Serie A, che vedrà questa serata come il culmine di tutte le partite in questione. Hanno aperto Genoa Fiorentina, che si è visto sconfiggere 2-1 in quel di Genova. Inter Parma 3-0, il Napoli invece vincitore in casa contro il Frosinone sempre per 3-0, un pareggio solamente, che la Roma si è vista mandar fuori dal campo uno dei suoi giocatori tra Como e Roma 0-0, la Lazio che continua la sua corsa verso un possibile scudetto, che si è imposta 3-1 contro il Monza in casa. Il Lecce invece perde nelle mura amiche contro il Bologna 1-2, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus finiscono 1-1. Tra pochissimo alle 18.30 inizierà Atalanta-Venezia, chiuderà la giornata la partita alle 20.45 tra Torino e Udinese. Radio Bella Monetta.

0: Alessandra Amoroso con Si mette male potrebbe essere un titolo giusto anche per quello che riguarda la MotoGP, ovvero per chi magari pensava di poter chiudere la corsa sostanzialmente, perché Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti della MotoGP. Il ragazzo di Rimini, dell'Aprilia, si è imposto sulla pista indonesiana firmando il 300° successo italiano nella classe regina, quindi parliamo della MotoGP. Questa è una vittoria delle Aprilia che stanno dominando totalmente la stagione. Ricordiamolo, la scuderia di Noale piazza addirittura 4 moto nelle prime 4 posizioni in Indonesia. E ovviamente nei primi 3 e anche ai piedi del podio. Per tutti gli altri invece ci sarà tempo per rifarsi un altro giorno.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Serena Brancale, i The Colors con Partenope. Su Belle Molle la chiudiamo la fase dedicata allo sport, perché prima abbiamo parlato di MotoGP, adesso parliamo di Formula 1. Verstappen fa il bis nel Gran Premio a Singapore e quindi consente ad Antonelli una cosa molto molto interessante, ovvero Kimi Antonelli potrebbe diventare campione già ad Austin, arrivando terzo dietro a Leclerc. È volato a più 102 punti in classifica rispetto a tutti gli altri, quindi insomma, chi può dirlo, magari vedremo un ragazzo molto molto giovane risalire in cima alla Formula 1. Giornata invece da dimenticare per Lewis Hamilton, che sbaglia totalmente la strategia e alla fine chiede anche scusa, quindi insomma c'è, come si può dire, della modestia da parte di questo ragazzo.
1: Radio Bella Moletta.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rotamazione. Info su nissan.it.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: La tua vista merita.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo
5: I salumi dei fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio Bella Monella? Beh, un qualche piccolo dettaglio te lo posso dare io. In quest'ultima mezz'ora, prima di lasciare la linea a Roby Borillo con i belli di gruppo, andiamo a capire lo sapevi che, ovvero tutte cose che magari non conoscevate e che vi possono servire per un eventuale aperitivo con qualcuno, magari di lavoro o magari anche. Detto questo, sappiate che masticare le gomme, cioè un gomme sostanzialmente, mentre stai pelando o tagliando le cipolle, fermerà il pianto. Non vale se magari vedete un reel di un gattino o quant'altro, ok? Vale solo ed esclusivamente per le cipolle. Mentre, un'altra cosa che potete dire sempre a quel famoso aperitivo, l'elefante è uno dei pochi mammiferi che non è in grado di saltare. Nel momento in cui io dovessi vedere un elefante saltare, quello sappiamo che è Dumbo che salta e prende il volo, perché come dice la canzone, ho visto cose da raccontare ma mai un elefante volare.
1: Radio Bella e Monella.

0: bon, bon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Olli con Depresso Fortunato su Belle Monelle. Andiamo in chiusura anche dello Sapevi Che. Una cosa su Cleopatra, visto che insomma in questo periodo anche Monica Morgan è voluta andare al Cairo. Beh, pensate, Cleopatra è diventata regina d'Egitto quando era poco più di una teenager. È come se adesso uno dei nostri ragazzi della trap diventasse faraone. Beh, nel 51 avanti Cristo, pensate, è salita al trono e aveva a malapena 18 anni. Quindi insomma, brava Cleopatra, una giovane con esperienza nel mondo di oggi. Mentre se avete un diamante in casa e lo volete bruciare, ecco, non fatelo, però sappiate che se lo volete bruciare lo si deve riscaldare fino a 3500 gradi, ok? Quindi se avete un forno ventilato non lo potete fare. La polvere invece del diamante si incendia molto facilmente e a contatto con una fiamma brucia completamente e si trasforma in anidride carbonica. Noi ricordiamo sempre che andiamo ad ossigeno e espelliamo anidride carbonica, quindi evitiamo di fare certe cose, va bene? Noi ve l'abbiamo detto, poi vedete voi. Radio Bella e Monella.

0: Nirvana chiude anche la quarta ora insieme. Io vi do appuntamento a domani, sempre qui su Bella Manella. Adesso vi lascio con lui, Roby Borillo e i Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

In questa crociera ovviamente ci sono delle canzoni che ti portano subito là. Per esempio, la canzone che si sposa bene con i belli di gruppo è quella dei Village People, In the Navy. È più in the Navy di così. Stiamo proprio a Marsiglia oggi, per cui è la prima tappa della nostra crociera. E poi, vabbè, altra canzone che ti viene in mente quando vai in crociera? Finché la barca va e lascialo andare, così cantava Orietta Berti. Per cui Roby Borillo qui da MSC è tutto, vi lascio con i nostri belli di gruppo, buon ascolto e buona

0: canzone dei nostri tormentori di oggi, dei nostri belli di gruppo, era In the Navy dei Village People. Ci sentiamo domani. Domani dove siamo? Domani siamo a Barcellona, per cui vi parlo in spagnolo domani. Ciao e che il tormentone sia con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di Ewans. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Sprechi tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. Estratto vivo lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità. Il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra, stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Raid della polizia a casa di Ilhan Omar, deputata democratica USA. I repubblicani la accusano di falsificazione dei documenti per ottenere la cittadinanza. Spesso bersaglio degli attacchi di Trump, anche Vance la accusò di frode sull'immigrazione. Il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day. La scelta di Mamdani scatena la polemica tra gli italo-statunitensi. La tradizionale sfilata sulla Quinta Strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista, fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando?

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray, CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: Bella e Monella, tutto.

0: il cuore.
1: Siamo pronti quindi? La voce di Max Pezzali con Le Ali qui su Radio Belle Monella, che dà il via ufficiale al nostro primo appuntamento di questa settimana insieme. Buonasera a tutti quanti, ma soprattutto ben ritrovati anche per tutte quelle persone che erano già all'ascolto di questa radio che si chiama Radio Belle Monella. Buonasera a tutti quanti, sono Rocky, si arriva come ogni sera fino alle ore 21, si parte ufficialmente da adesso, le 19.09 di questo lunedì 12 ottobre 2026. Ne approfitto, ringrazio, saluto anche il mio collega che mi ha preceduto, Andrea Ferrara, che tornerà anche domani sempre alla solita ora. Noi invece abbiamo due ore belle piene, quindi come sempre vi do intanto il nostro numero 393 7366 170, numero che potete utilizzare voi tramite messaggio scritto, tramite messaggio vocale, tramite foto, qualsiasi cosa voi vogliate per interagire con noi, ma numero che potete dare anche ai vostri parenti, ai vostri amici che magari non l'hanno mai utilizzato. Quindi ecco, per sicurezza memorizzatelo, aggiungetelo ai preferiti nella vostra rubrica, perché potrà sempre tornarvi utile. Intanto dai, andiamo avanti con un pochettino di musica. Dal 2015 Giusy Ferreri con Volevo Te.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: Gaetano Ferro e Giorgia con Superstar qui su Radio Belle Monella in questo lunedì 12 di ottobre, le 19:16. Abbiamo iniziato la puntata alla grande, siamo belli carichi anche questa settimana, almeno siamo partiti belli carichi, però dovremo partire anche per andare da qualche altra parte del mondo, ogni tanto bisogna farlo. Se per una settimana il vostro lavoro fosse quello di viaggiare, respirare i profumi della natura e raccontare tutto sui social, ragazzi, è stata lanciata questa iniziativa dal Visit Turku Arcipelago, l'organizzazione che promuove l'arcipelago di Turku in Finlandia. L'offerta prevede un soggiorno di 5-7 giorni tra maggio e giugno del 2027, dove te devi andare in questo angolo della Finlandia, in questi boschi, in queste meraviglie della natura, e raccontare tutto quanto quello che hai vissuto attraverso i social. Ma in cosa consiste effettivamente questo lavoro? La persona selezionata dovrà scoprire e descrivere gli odori caratteristici del territorio, quindi il profumo dei boschi, il profumo della natura, l'aria fresca che arriva anche dal mare e quella del pane appena sfornato, perché sì, all'interno ci sarà anche un panificio. E attenzione, perché non è che si viene pagati poco, cioè voi direte sì, sicuramente sarà compreso vita alloggio, perché solitamente in queste grandi offerte qui funziona così, ragazzi, 2000 euro lordi, ai quali si aggiunge appunto la vita ben pagata, quindi le spese sono già pagate, tutto quanto. In pratica, chi verrà scelto riceverà un compenso per il lavoro svolto. Ovviamente non è che si va lì solamente per annusare i boschi, dirà oh sì, mi piace un sacco questo posto, ci tornerei molto volentieri, soprattutto se dovessero ripagarmi, però bisogna postare anche tutto sui social. È un'iniziativa molto figa, tra pochissimo ne parliamo ancora un pochettino.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida immagine.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pavarotti e Samurai J con Le Foglie di Te qui su Radio Belle Monella, e stiamo andando in Finlandia proprio adesso in questo momento qui, perché vi stavo raccontando di questa iniziativa molto molto interessante, di questa proposta lanciata da Visit Turku Arcipelago in Finlandia, dove si occupa praticamente, promuove l'arcipelago di Turku. L'offerta prevede un soggiorno di 5-7 giorni tra maggio e giugno del 2027 per dare la possibilità ad una persona di esplorare tutti i boschi, sentire il profumo della natura di questi, di questo arcipelago, di questa natura appunto che viene presentata, no? E in realtà è una cosa molto figa, perché vieni pagato, cioè nel senso vieni, cioè, prendi un sacco di soldi, 2000 euro lordi, però tu l'obiettivo è quello di andare lì, annusare la natura, sentire un po' il profumo che ti offre e pubblicare tutto sui tuoi social. Quindi ecco, devi essere una persona che utilizza anche i social, sennò questa cosa non vale. I requisiti però quali sono? Bisogna avere almeno 18 anni, possedere un olfatto particolarmente sensibile e saper raccontare la tua esperienza anche attraverso i social in modo comunque coinvolgente. Attenzione, perché le candidature potranno essere presentate fino al 25 di ottobre 2026, quindi fino a settimana prossima, quella dopo, un po' più avanti, ecco, mentre il nome della persona verrà annunciata il 17 novembre sempre di quest'anno del 2026. Insomma, un'opportunità comunque particolare per chi ama viaggiare, chi ha una buona sensibilità per i profumi e chi piace anche utilizzare e pubblicare tutto sui social, perché sappiamo che questa è la parte più difficile, non viaggiare ma pubblicare effettivamente i cavoli tuoi, quello che hai fatto in vacanza, perché in questo caso il compito non è solamente andare là e vedere la Finlandia, ma soprattutto saperlo anche raccontare, ecco, l'esperienza, che alcune volte potrebbe risultare anche abbastanza difficile.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E che ci porta in conclusione della nostra prima mezz'ora assieme di questo lunedì sera. State qui perché tra pochissimo ci ascolteremo i tre dischi selezionati dai nostri DJ di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: È iniziato
12: il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
18: Non potete perdervelo!
19: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
20: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbera Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Belle Monella, in chiusura gli 883 con Tieni il Tempo, nel mezzo Tananai con Baby God Damn e ad aprire con Cosmo, L'ultima festa.
0: Bella e Monella.
1: Noi invece apriamo ufficialmente la nostra seconda mezz'ora insieme di questo lunedì 12 ottobre 2026. Le 19.42 sono Rocky, state ascoltando Radio Bella e Monella. E nella scorsa mezz'ora stavamo discutendo appunto di questa iniziativa lanciata dal Visit Turku Arcipelago, organizzazione che promuove l'arcipelago di Turku in Finlandia, che ti dice: ok, te c'hai voglia di viaggiare in Finlandia? Ti faccio una bellissima proposta. Avrai pagato 2000 euro lordi, tu dovrai andare all'interno di questi boschi, di questa natura, ed annusare la vera, il profumo appunto della natura, e verrai appunto ricompensato. Poi ogni cosa dovrai ripubblicarla sui tuoi social e tornerai a casa con un bellissimo gruzzoletto. E parliamo ancora di ferie, di vacanze, no? Perché sta nascendo una nuova tendenza appunto che si collega proprio perfettamente col discorso delle vacanze, lo slow luxury, una parola che unisce slow travel, cioè letteralmente viaggiare, e luxury, che significa appunto lusso. L'idea è molto semplice: fermarsi più a lungo nello stesso posto, quindi godersi il panorama, assaporare i piatti locali senza fretta e magari trascorrere anche un'intera giornata senza programmi. Questo desiderio di viaggiare con più calma è stata fatta un'indagine su questa cosa qui, secondo il report Horizons 2026 di Skyscanner, basato su un sondaggio comunque internazionale. Ha intervistato 22.000 viaggiatori in 18 mercati e hanno dichiarato il 34% degli intervistati di voler cercare destinazioni più tranquille, mentre il 31% decide di vivere una vita frenetica anche mentre è in vacanza. Insomma, sembra proprio che il vero lusso non sia più soltanto soggiornare in un hotel a 5 stelle, ma avere anche finalmente il tempo di godersi la vacanza, vivere il momento e assaporare anche ogni esperienza fatta, che è molto più bello, te la vivi molto più easy, che magari fai tutto di fretta. No, e succede molto spesso che torni a casa che sei più stanco di prima. Assolutamente no.
0: Radio Bella e Monella.

Lilia grida con gioia infinita. Pensate che questo singolo, appunto, è stato pubblicato il 21 aprile del 2009 come estratto dell'album Eldorado. Un anno molto importante non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista cinematografico, grazie ai film di grande successo e all'uso delle nuove tecnologie uscite proprio in quell'epoca, come il 3D e gli effetti speciali. Facciamo qualche esempio. Ve lo ricordate il film di Avatar, diretto da James Cameron? È diventato uno dei film con maggiori incassi della storia, grazie appunto agli effetti speciali e alla tecnologia in 3D. Poi per esempio abbiamo Bastardi senza gloria, diretto da Quentin Tarantino, che è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ed è famoso anche per l'interpretazione di Christoph Waltz. Poi per esempio abbiamo anche Una notte da leoni, diretto da Todd Phillips, una commedia divertente ambientata a Las Vegas, che ha contribuito a rendere comunque famosi grandi artisti, grandi attori come Bradley Cooper e Zack. Poi c'è anche Harry Potter, sì, lo conosciamo veramente, penso, tutti quanti. E Il principe mezzo sangue, attenzione, perché non era il primo film, era il sesto film della saga di Harry Potter ed è uno, attualmente penso, uno dei film più visti comunque in tutto il mondo, diretto da David Yates. E chiudiamo con Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante, che è il primo film di Checco Zalone, appunto sempre uscito nel 2009, che ha avuto un grandissimo grandissimo successo in Italia e che ha dato anche un po' l'inizio, il suo start alla sua carriera cinematografica. Adesso invece torniamo nel 2024, perché c'è Elisa con Gli ostacoli del cuore.

0: Con meraviglioso errore qui su Radio Belle Monella, io direi molto meraviglioso il prossimo argomento che affronteremo insieme durante la seconda ora, perché in Florida apre il primo ristorante dove si cena nudi, gli unici coi vestiti sono i camerieri. Ne parliamo però tra pochissimo.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: sigla, tutta da cantare.
1: Ora. Le 22.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Bella Monella.
4: Nelle prossime ore tempo stabile sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. I cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su queste regioni. Prevarrà infatti il sole con qualche nuvola che di tanto in tanto si farà vedere nei cieli e le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, non supereranno i 20-22 gradi. Attenzione al vento, lo segnaliamo in particolar modo sulle zone costiere, venti a tratti sostenuti con mari localmente fino a mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa.

0: Domini Countryman. Poi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con Goya, questo Radio Belle Monella, che aprono ufficialmente la nostra seconda ora insieme di questo lunedì 12 ottobre. Buonasera a tutti quanti, sono sempre Rocky. E nella scorsa ora stavamo discutendo di ferie, di vacanze, che iniziative proposte ti pagano per andare a visitare ambienti, nature in Finlandia. Poi abbiamo parlato anche di un nuovo modo di vivere la vacanza, ovvero più lentamente, di prendersela con più comodo e godersi effettivamente l'intera giornata nel posto in cui sei. Però adesso, visto che abbiamo parlato di vacanza, andiamo ancora in vacanza, in un posto molto particolare. Dovete sapere che ad Hollywood in Florida esiste un ristorante in cui si può cenare completamente nudi. Che bello, voi direte, che figata, perché almeno non ti sale quel problema della serie: cosa mi metto questa sera per uscire? No, quel problema lì non persiste, ecco, in questi casi. L'esperienza si chiama Nude Dining Experience e si svolge il primo lunedì di ogni mese, e il menù comunque prevede 5 portate con tavoli eleganti, calici di vino, e i camerieri purtroppo completamente vestiti. Vabbè, almeno loro, poveri, lasciateli stare. Quanto costa effettivamente mangiarci all'interno? Beh, il biglietto è di $250 per gli uomini, 150 per le donne e $300 per una coppia. Però attenzione, perché non è obbligatorio spogliarsi, perché magari ognuno ha anche i suoi difetti, ci sta ogni tanto. Chi preferisce può tenersi addosso anche i vestiti oppure utilizzare gli accappatoi messi a disposizione dal ristorante. E comunque pare che sia così caro che il conto non ti lascia in mutande, ma ti spoglia completamente.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ma quel caro drink, Anna, perché tonight ci ho già pensato io. So già dove portarti nelle tue zone di Milano, il posto in cui vivi serenamente. Attenzione, sto facendo questa voce un po' così perché stavamo discutendo di questo locale, di questo ristorante molto figo che è aperto in Florida, dove si può entrare all'interno e cenare completamente nudi. I costi sono comunque molto elevati, cioè si parte dai 250 euro per gli uomini a 150 euro comunque per le donne. Però ecco, una piccola curiosità che attrae comunque un sacco di persone che sono molto estroverse e che non hanno paura di mostrarsi in pubblico, ecco, mettiamola così. Però attenzione, perché non esiste solamente in Florida questo tipo di locale, questi tipi di ristoranti qui. Esistono anche qui a Milano. Per esempio vengono chiamati Naked for Dinner, organizzate dall'associazione naturista Sogni APS. Anche in questo caso qui si cena comunque tra compagni, tra fidanzati, tra amici, compagni, eccetera eccetera, completamente nudi. Però per partecipare bisogna seguire le modalità indicate dall'associazione e verificare le date di disponibili. Una cosa molto figa, quindi 393-7366-170, vi va di portarmi fuori a cena assieme a voi e magari ceniamo completamente nudi? O magari allo stesso numero vi va di richiedere la canzone che fa? Dai, meglio facciamo così, va, che almeno si crea meno imbarazzo, secondo me.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Che bella vita. Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, questo Radio Belle Monella alle 20:22 di questo lunedì sera. Stiamo discutendo appunto di questi locali che offrono la possibilità di andare a cena completamente nudi. Siamo stati in Florida, abbiamo scoperto che lì è possibile, però pagando un sacco di soldi. Poi iniziative vengono lanciate anche qui in Italia, per esempio a Milano, ma non solo. Queste iniziative sono state appunto presentate alcuni anni fa, per esempio a Londra nel 2016, con un ristorante temporaneo che permetteva ai clienti di cenare senza vestiti, e l'anno successivo nel 2017 aprì anche un locale simile a Parigi, uno dei primi ristoranti fissi dedicati al naturismo nella capitale francese. Però attenzione, perché voi direte sì, però comunque sai, cioè cenare lì nudi senza vestiti, però la gente che ti fa le foto, no, in realtà no, perché nella maggior parte dei locali è completamente vietato, anche era completamente vietato fare video e foto. Quindi sì, probabilmente torni a casa con un po' di col portafoglio vuoto, perché sicuramente spendi un sacco di soldi, però almeno ti godi un'esperienza diversa. Poi vi immaginate, cioè tutti che possono fare video e foto, sì, grazie al cavolo, a fine serata torno con una galleria bella piena. Soldi no, ma galleria di foto pienissima. Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella Monella, potrei ascoltare la canzone che fa? Insieme solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa? Ciao da Greta.

0: vuoi che vada, Rocky? Bellissima, Annalisa, dal 2022 la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170 che chiude un'altra nostra mezz'ora assieme. State qui perché tra pochissimo ne sentiremo altre di bella musica, perché ci sarà Italiamo di Antonello Cerri.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla pillola, ma giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: I suoni che ci piacciono, quelli selezionati dal nostro DJ Antonello Ceri alle 20.40 di questo lunedì sera. Vi ricordo che la sua pillola, anzi il suo pillolone, torna sempre ogni sera alla solita ora qui su Radio Bella e Monella. E noi invece adesso abbiamo gli ultimi 20 minuti da passare insieme.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, appunto, alle 20.39 di questo lunedì sera. Mamma mia, c'ho ancora un po' di raffreddore, quindi ogni tanto può succedere che mi imbalbi un pochettino. Però ci è piaciuta un sacco questa selezione, questi tre dischi che abbiamo appena sentito, di Boro Boro Suavemente nel 2022, uscito nel 2022, anche quello di Fedez e Salmo intitolato Viola, uscito sempre nel 2022, e in chiusura Irama con Ovunque Tu Sarai, sempre uscito nel 2022. Pensate un po', che fortuna, no? Non siamo andati troppo distanti comunque. Invece adesso torniamo nel 2026, perché il prossimo disco che ci stiamo per ascoltare ha una certa sonorità garage blues rock, un'attitudine britannica e un groove ruvido ed energico. E vi sto parlando di Cesare Cremonini, un suo disco nuovo intitolato Paparazzi.

Stella Gemella, uno dei singoli più famosi e iconici estratti dal settimo album in studio di Eros Ramazzotti, intitolato Dove c'è musica, il brano è uscito come secondo singolo appunto sempre in quell'anno lì del 1996 ed è diventato immediatamente un classico della musica comunque leggera italiana, giustamente perché siamo in Italia, siamo nel 1996. Pensate che l'anno prima invece Zucchero pubblica uno dei suoi brani più iconici, per colpa di chi? Appunto uscito nel 1995 ed è stata appunto una delle sue canzoni più famose, contenuta nell'album Spirito Divino, sempre in quell'anno lì del 1995. Attenzione però, perché nel 2025 questo disco è stato ripreso ed è stato rifatto da questi due produttori famosissimi chiamati Simon Says e Sam Rufillo. E quindi ci ascoltiamo la parte remixata, la versione remixata, quella di Zucchero, per colpa di chi? Qui su Radio Belle Monella.

0: con Miss Italia che ci porta al termine di questo appuntamento serale del lunedì sera. Torniamo sempre domani dalle 19 alle 21. Ciao e buona serata.
1: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
1: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Carla e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Natale da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
1: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
1: E adesso?
2: Aspetta, in frigo...
3: I salumi dei fratelli Guerriero!
1: Siamo salvi.
4: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
12: Bella e Monella.

0: Terme.
1: Lusso 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Thomas. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.

0: Carmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della...
3: su esselunga.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema.

0: tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

questa crociera ovviamente ci sono delle canzoni che ti portano subito là. Per esempio, la canzone che si sposa bene con i belli di gruppo è quella dei Village People, In the Navy. È più In the Navy di così. Stiamo proprio a Marsiglia oggi, per cui è la prima tappa della nostra crociera. E poi, vabbè, altra canzone che ti viene in mente quando vai in crociera? Finché la barca va e lascialo andare, così cantava Orietta Berti. Per cui Roby Borillo qui da MSC è tutto, vi lascio con i nostri belli di gruppo, buon ascolto e buona navigazione.

quale canzone è più adatta di questa di Orietta Berti? Finché la barca va. Barca, questa proprio barca, è grande. Stiamo parlando di MSC dove siamo questa settimana noi con gli amici di Birichina. Per questa bella crociera, finché la barca va di Orietta Berti, e poi la prima canzone dei nostri tormentori di oggi, dei nostri belli di gruppo, era In the Navy dei Village People. Ci sentiamo domani. Domani dove siamo? Domani siamo a Barcellona, per cui vi parlo in spagnolo domani. Ciao e che il tormentone sia con voi. Ciao ciao!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: E se fosse per nostalgia, tutta questa malinconia.

0: cantare. Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta

0: mie. Un paio oltre di a quelle mie. Che abbiamo già qua, te ne ho portate due di nuove, così facciamo la collezione.
1: Beh, grazie, giusto per Halloween.
0: Hai visto?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Parliamo di musica oggi, parliamo di canzoni, perché ci sono quelle canzoni che ci ricordano i nostri genitori, quelle canzoni che ci facevano ascoltare quando eravamo piccoli, che ci ricordano una persona, un luogo in particolare, non so, la cucina di casa, una strada, una città,
0: una
1: luogo
0: certa
1: d'infanzia.
0: Estate, un vostro amico.
1: Una gita scolastica.
0: Una gita scolastica.
1: Sì.
0: Ecco, qual è quella canzone lì che vi ricorda qualcosa, che sia casa vostra, che sia la gita, un amico, un posto? Oggi vogliamo sapere da voi questo, perché sicuramente ce n'è una che vi porta, no, in una situazione che non è quella di adesso.
1: Sicuramente ce n'è anche più di una, però voi sceglietene una, quella più bella, quella più significativa, che vi ricorda per l'appunto casa, genitori, una gita, un'estate particolare, magari quella del primo amore, potrebbe essere. Dai, la vostra canzone è quella dei ricordi al 393 73 66 170.

0: Ciro Mancino. Allora ragazzi, parliamo di quella canzone che vi ricorda un momento preciso della vostra vita. Esattamente qual è quel momento e quella canzone?
1: Cristina da Rossano dice If You Leave Me Now dei Chicago. Il mio moroso partiva all'epoca per andare a fare il militare, adesso sono 45 anni che siamo sposati, quindi è un po' la loro canzone.
0: Lei sente quella e si ricorda lui che partiva per il militare, stava via un anno, questo poveretto. Prego, scusate, abbiamo il contributo dalla regia. 5,
2: sì,
0: 6,
2: prego.
0: 7.
2: If you leave me now, you take away a part of me.
0: Bravo. Sapete che il budget ci permette un pubblico in studio, ma oggi abbiamo il modello, quello pro.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: meno
1: sì.
0: Male. E voi ragazzi, soprattutto?
1: Qual è quella canzone che volete ascoltare? Magari è quella che vi evoca qualche ricordo particolare, quindi quale occasione migliore? Deve essere una bella canzone italiana. Al 393-7366-170 mandate subito il vostro messaggio audio cantando, come ha fatto Paolo Zippo, un pezzettino della canzone italiana che volete sentire.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Che bello!

0: Beh, ce ne sono sicuramente tantissime, dai. Fate un po' di mente locale, van bene anche le canzoni dello Zecchino d'Oro se volete. Al 393-7366-170, senti qui questo racconto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Radio Bella e Monella, buongiorno a tutti, io sono Cristina ed era il 14 agosto del 1982, io ero 15 anni in spiaggia con la mia radiolina transistor e un morettino con i capelli a caschetto mi diceva: alza volume che la sento anch'io questa canzone. Strada facendo vedrai che non sei più da sola. E adesso sono 41 anni che siamo sposati, ragazzi, come passa il tempo, mi sembra ieri. Ciao!
3: Ciao, ma che meraviglia! E noi ve la facciamo sentire!

0: stamattina, che bello.
1: Sì, strada facendo stiamo parlando di quelle canzoni che vi smuovono qualche ricordo del passato. Ne dovete scegliere una al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
11: la spilla va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonellino Cerri presente come sempre con un super mix, tre successi, Toto Cutugno con l'italiano, Samurai J con Flamenco Paranoia e poi Merken Cremon The Colors, Serena Brancale con Partenope.
1: Ce le siamo cantate, ce le siamo ballate tutte quante, ma stiamo chiedendo a voi un'altra
2: italiano,
1: cosa.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di quelle canzoni che vi evocano dei ricordi particolari. Abbiamo lei, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto da Verona. L'altro giorno mi è capitato di sentire la sigla di Attenti a quei due, il primo che hanno fatto, quello negli anni 70.
0: Sì.
3: E mi ricordo che a quei tempi ero andata al cinema con mia nonna a vederlo e mi era piaciuto un sacco, e dopo avevo guardato le puntate che facevano in televisione, ma il film l'avevo visto al cinema con la nonna ed è stato proprio un tuffo al cuore di sentire la sigla. Ciao,
1: vedi?
3: Buona giornata.
1: Ciao Roberta, le cose che ti portano in un posto. Io se penso alla sigla di Saranno Famosi, il telefilm,
0: sì,
1: che lo facevano sulla Rai quando io ero piccola, mi ricordo il salotto di mia nonna materna, perché quando andavo da lei a mangiare poi dopo vedevo se mi spediva in salotto e aveva quei divani, sai, di plastica di una volta,
0: no?
1: Robe così, e col sopra i centrini,
0: certo,
1: no? Ecco. E stavo là a vedere la puntata, mi piaceva da impazzire quel telefilm, quindi sono d'accordo con lei, ci sono sigle dei film, telefilm che ti riportano in un mondo.
0: E voi raccontateci.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: metti una su un milione. Allora, quelle canzoni che vi portano in un posto preciso, in un mondo, in una casa, in un... raccontateci quali sono.
1: Questa mattina qui su Radio Belle Monella con Monica Morgan ed Elisa sulla scia dei ricordi, sentiamo lui.
2: Ciao meraviglie, Gian Pietro, Fossalta. Un ricordo bellissimo, in primi anni 70, quando avevo 7-8 anni, con la mia famiglia siamo stati ospiti di loro amici in Riviera Amalfitana e per la prima volta avevano trasmesso il film Sandokan, e quindi quella sigla lì, quando la risento o quando in qualche maniera la incrocio, mi riporta a quell'età bellissima, spensierata, in cui aprivo una finestra, allungavo una mano e mi mangiavo un arancio direttamente da un albero che veniva quasi dentro la casa.
0: Mamma mia.
2: Ed era, è un ricordo bellissimo. Comunque Sandokan, prima serie.
1: Sandokan, che bello,
0: lì,
1: che bello,
0: lì. Che meraviglia, quanti ricordi bellissimi ci state raccontando stamattina, come sempre fate qui su Radio Belle Monella tutte le mattine tra le 9 e le 10. Ci siamo noi a tenervi compagnia.
3: 393 73 66 170.

0: voglio tornare agli anni 90 e voi con una canzone particolare dove tornate, raccontateci.
1: Qualche giorno fa in televisione hanno mostrato un video vecchissimo della canzone Aveva un bavero. Probabilmente il 99% degli ascoltatori neanche conosce questa canzone, non l'ho mai sentita neanch'io, ma io ho pianto tanto perché la cantava mio nonno a mia nonna ogni giorno quando rientrava dai campi, e lei andava incontro con le ciabatte e un bicchiere di spuma.
0: Ah, ma che cosa
1: che
0: carina,
1: cioè
0: neanche le poesie di Leopardi, capito? Un'immagine sì, così bella di lei che gli va incontro con le ciabatte e la spuma e lui che le canta la canzone.
1: Molto,
0: ma che cosa
1: bucolico.
0: Bella, vogliamo sentire anche il nostro amico lì, così ci fidiamo?
1: Sì, ci fidiamo, dai.
0: Vai.
2: Una canzone che mi ricorda un grande amore, ma grande, veramente finito, è Notte di Natale di Claudio Baglioni. Ogni volta che la sento, a parte raramente, mi ricordo di lei, di Cicci. La chiamavo Cicci, ma aveva un altro nome.
0: Ok.
2: Ciao,
0: quindi...
2: ragazze.
0: Ciao.
2: Comunque
0: ciao.
2: Adesso ho trovato, sono 33. Da 4 anni sono sposato e sono felice.
0: Ok, non con la Cicci,
1: che meraviglia, però.
0: Grazie, Elia, a domani.
1: A domani, ciao. Radio Bella e Monella.

0: canzone da cantare.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

dai, non ve lo dico, non ve lo dico perché sono cose private. Comunque diciamo Dolores de Panza, Andrea oggi non ci sarà, poi insomma vediamo se nei prossimi giorni riuscirà a raggiungerci, ma noi continuiamo perché tra poco arriveranno i titoli di notizie casuali, dopodiché ci saranno anche le domande più assurde cercate da voi nel mondo dell'internet e avremo anche modo di chiacchierare insieme a voi al 393 7366 170. Ma una cosa per volta, adesso ritorno alla musica, torniamo nel 2008 con i Negramaro. Radio Pe-

Boom, su Radio Bella Monella è arrivato il momento di parlare insieme a voi dei nostri titoli di notizie casuali, quindi io giro già la ruota e capiremo quale numero sarà associato a un titolo di notizie che noi vi racconteremo solamente senza analizzare la questione in sé. Numero 49.000. Laura Frenna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma. Come si chiama la bambina e chi è il papà? Non ci sono punti di domanda alla fine? Io spero che lo sappiano chi di dovere, ecco. Noi possiamo anche farne a meno, però ecco, congratulazione alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata

0: Dal 2002 Gianluca Grignani con l'Aiuola su Radio Belle Monella. Torniamo insieme e continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Quindi io vado a rigirare la ruota della fortuna gentilmente imprestata dal buon Gerry Scotti e poi andiamo a vedere quale sarà il prossimo titolo di notizia casuale. Ah, numero 44, incredibile, tutti stanno iniziando col 4 oggi, fate attenzione. Fabio De Luigi, il prof di matematica mi dava 6, ma dovevo imitare l'insegnante di italiano, lo divertiva molto, torno a teatro dopo 25 anni. Un titolo che ci dice tanto, cioè che dopo 25 anni torna a teatro il grandissimo Fabio De Luigi e tra virgolette ci dà un piccolo aneddoto storico che lo riguarda. Ecco, anche io avrei puntato al 6 se mi avessero chiesto le imitazioni degli altri professori. Io mi limitavo semplicemente a prendere 3.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: relazioni. Puro sangue.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: Alex Britti, solo una volta su Radio Bella e Monella chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e poi ovviamente continuiamo con i titoli di notizie casuali. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti per le strade, una canzone Ercomi dirti no, e in chiusura Luca Carboni con Luca lo stesso. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Alvise fino alle ore 19, perché quest'oggi ci facciamo 4 orette tutte quante in solitaria. Detto questo, amici, andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali. Chissà che numero verrà fuori. Il 4 per il momento ha caratterizzato questi numeri. Vediamo. 239, quindi il 4 non potete giocarvelo all'8. Mi dispiace, Pio del duo Pio e Amedeo Papa Bis. La compagna mostra a sorpresa il pancione. Chi è Cristina Garofalo? Allora, io credo che sia la compagna, ok? Congratulazioni, prima abbiamo parlato di una ex tronista, anzi corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso di Pio, quindi insomma, congratulazioni a tutti voi che state diventando mamme e papà.
2: Radio Bella e Monella.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Coez, ti manca l'aria su Radio Bella e Monella, se vuoi ti presto il Ventolin, caro Coez, perché io ne ho veramente a gogo. Detto questo, amici, è arrivato il momento legato alle domande più assurde che avete cercato all'interno dell'internet. Secondo me oggi ci fanno parecchio pensare. Sono quelle forse meno assurde tra le centinaia di migliaia che abbiamo trovato nel mondo dell'internet. Sicuramente è un qualcosa legato ai giovani, perché c'è qualcuno che si chiede come faccio a capire se piaccio a qualcuno. È sicuramente una domanda che tanti teenager magari si fanno nei confronti di un ragazzo, di una ragazza, insomma di un possibile primo amore. Per quanto riguarda invece l'altra domanda è: perché non ho amici? Questa è una bellissima domanda da porsi. Bisogna sempre però ricordare che dipende tutto da come ti comporti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Leaf, parlare d'amore su Radio Bella Monella chiude anche questa ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e poi iniziamo anche con un'altra ora.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19:30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.